Notte di dimensione sonoro, ma il sound che arriva è norvegese, quello dei The Bauza, grande rivelazione di questa prima parte del 2026, li riascoltiamo molto volentieri, è una hit.

0: Music History.
1: Storia del ritmo di una delle più belle, secondo me, di quel periodo. Siamo nei primi 2000 e il sound è comunque ancora molto 90s. L'Amour Toujours. Che discone quello del capitano Gigi D'Agostino.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Un'altra fantastica notte da passare insieme. Ciao a tutti da Xenia, grazie a Daniele per averci accompagnati in queste ore precedenti. Come saremo fino alle 15 tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: E anche quest'anno i The Colors hanno messo a segno una super hit per l'estate 2026. Tra poco li ascoltiamo con un successo del passato, ritroviamo loro proprio con Karma, subito Paul Johnson, questa è Get Down.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History.
1: Primo giro di boa effettuato un'oretta insieme, se n'è andata tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Io sono Xenia e sono pronta ad accompagnarti fino alle 5 del mattino con la musica giusta, quella bella di Dimensione Suono Roma. I like to move it.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. I like to move it.

0: History. Quest'anno i luoghi di montagna hanno dovuto fare i conti con l'overtourism causa caldo. Si sono scelti noi posti un po' più freschi, come l'Islanda, cantata dai Pinguini Tattici Nucleari, che ascoltiamo tra poco. Subito Eric Prydz, Call on Me.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Viaggio nella musica in questa notte in mia compagnia sta quasi per terminare. Io sono Xenia, ma vi aspetto tutti a partire dalle 10, belli carichi, colazione

0: ad oggi.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma.
3: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della capitale.

0: History Extended Version.
1: Buongiorno a tutti, siamo arrivati già a mercoledì 26 agosto. Si divide in due la settimana, quella decisiva per i rientri. Intanto la storia del ritmo è quella che ci accompagnerà negli anni 90 e negli anni 2000. Sono Lorenzo Palma, diciamo fautore di questo momento da rivivere insieme, che riparte con Acqua di Barbie Girl.
0: Rhythmic History
2: Extended Version.
0: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo

0: Ethnic History Extended Version.
1: Sì, si dice il mattino all'ora in bocca, diciamo che uno preferirebbe svegliarsi un po' più tardi dell'alba, però fra le 5 e le 6 su Dimensione Sono Roma c'è la dance degli anni 90 e degli anni 2000 protagonista. Io sono Lorenzo Palma, ripartiamo da quello che è stato il secondo singolo dopo il successo di Blue di Eiffel 65. Si chiama proprio Move Your Body.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Alberi. Extended version.
1: Un'artista americana come Crystal Waters, pezzo storico della scena house. Lei ogni volta che faceva un tragitto incontrava sempre questa donna senza tetto, la quale decise di dedicare questa canzone e si ispirò proprio alla sua figura. Gypsy Woman fra poco per Crystal Waters. Subito Bob Sinclair e ritorniamo negli anni 2000 con World of Dawn.

0: Mollicone, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
0: A partire dal 1° settembre però.
1: Rhythmic History Extended Version.
3: Lei è stata una delle vocalist, delle coriste di Sylvester, quello di You Make Me Feel Mighty Real, Martha Wash, che dava la voce praticamente al progetto dei Black Box. Risentiremo fra poco I Don't Know Anybody Else dal 1990. Ripartiamo con la scena italianissima, quella di Lady Violet, questa mattina con Inside to Outside.

0: Kisten. Rhythmic History Extended Version.
1: Bello viverci insieme alle prime ore del mattino. Uno dei miei pezzi preferiti per quanto riguarda la musica house degli anni 90, Push the Feeling On, da risentire fra poco, Nightcrawlers. Io sono Lorenzo Palma, è tutto per quanto mi riguarda. Ci risentiamo alle 18 sul rooftop. Fra poco invece, già bella sveglia, Eleonora Scaiola.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: time it is.
1: 6-3 minuti.
2: Adesso. Now. Subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: E allora buongiorno, ciao a tutti, ciao a tutte da Eleonora Scaiola. Che meraviglia essere qui a quest'ora, posso dirlo, perché apriamo ufficialmente questo mercoledì 26 agosto 2026 insieme, come sempre tra le hit più ritmate. Quest'ora io direi di farla partire subito, mi sto orario con una carica d'energia. 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 97.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Nate più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
2: More for you.
1: Dimensione Suono Roma. Yeah!

0: della capitale. Allora, vediamo un po' chi c'è. Già pronti ad ascoltarvi. Chi c'è?
1: Gladiatori, buongiorno. Mercoledì da Vasilica.
0: Ciao Vasi.
1: Buongiorno. Ma io pensavo che sono solo io a lavorare.
0: Sì.
1: Ma no, ma c'è pure
0: mio.
1: Eleonora Scaiola.
0: Hai visto?
1: Buongiorno Eleonora.
0: Buongiorno.
1: E viene pure il sole, questo bello sole, come sei arrivato a te.
0: Meno
1: dai.
0: Male.
1: Buongiorno, buon mercoledì a tutti, te ne ascolto.
0: Ciao Vasi, vedi che bella carica, però che bella energia che ha anche a quest'ora. Io sono, insomma, essendo una positiva di natura, a me sentire tutto questo trasporto alle 6:15, ragazzi, vi dico la verità, mi mette una gioia infinita. Allora, tra poco faremo l'appello di Dimensione Sonoroma, quindi scopriremo chi è presente e chi no al 393 0 119 119. Come sempre, quando io sono qui la mattina lo facciamo: nome, di dove sei oppure dove stai andando, e un bel presente, così almeno anche i professori che sono qui e mi guardano, giuro mi sto comportando bene, segneranno una presenza oggi.

0: il tuo nome, dove stai andando e un bel presente.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. The Bowser, Lose Myself.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336.

0: Sud, qui dice lo sereno poco nuvoloso, tempo assolato dappertutto con caldo via via intenso nelle prossime giornate. Domani ancora massime mediamente tra i 30 e i 33 gradi. Invece da giovedì in poi aumento le temperature, addirittura venerdì potremo toccare i 40 gradi su Reatino e Frusinate. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.
1: Ritmo, dimensione, suono Roma.

0: più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora un buon mercoledì. Buonanotte a quest'ora, no scherzo, buongiorno a tutti gli amici e le amiche in ascolto. Orario insolito per noi, per quanto ci riguarda, ma stiamo facendo l'appello di Dimensione Sono Roma, perché alle 7 suona la campanella, quindi iniziamo a vedere un po' i vostri nomi e dove state andando. Pronto? Chi è? Non si sente? Pronto?
1: Buongiorno Eleonora, buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
1: Sempre presente Claudietto.
0: Oh, bene, bene.
1: Porto la frutta per i supermercati.
0: Oh,
1: dai,
0: vedi.
1: Frutta fresca a volontà.
0: Bene. Valerietto, grazie anche a te per questa bella carica, per questa bella energia che ci dai. 393 0 119 119, il tuo nome, dove stai andando, un bel presente.

0: nostra Realme History tra le hit più ritmate. Allora, stiamo facendo così un po' l'appello di Dimensione Sonora, ma anche perché alle 7 suona la campanella, quindi chi è dentro è dentro, chi è fuori, pronto?
1: Buongiorno a tutti i gladiatori, qui
0: ma che relax.
1: Vi sta parlando Tucci dagli Emirati Arabi Uniti.
0: Da
1: temperatura
0: dove?
1: Esterna 33 gradi e sono le ore 8:18.
0: Caspita.
1: Tucci è presente all'appello.
0: Tucci.
1: Buona giornata a tutti.
0: Aspetta, da dove? Ridici da dove?
1: Buongiorno a tutti i gladiatori, qui vi sta parlando Tucci dagli Emirati Arabi Uniti.
0: Ma ragazzi, quando io vi dico che a noi ci ascoltano da tutte le parti del mondo, diciamo veramente, immagino, caro Tucci, con l'app di Dimensione Sonora, ma che ricordiamo a tutti è gratuita, la potete scaricare anche adesso per essere con noi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che suona sempre una minaccia, ma in realtà è un incredibile invito per non perdervi niente di tutto quello che succede qui su Dimensione Sono Roma. Poi sono arrivati in realtà un sacco di messaggi, dai, li ascoltiamo tra poco. Nel frattempo torna la musica, Chris De Serendi, questa mi piace da morire, si chiama Good Old Days, l'ascoltiamo adesso.

0: 90 da oggi al 393 019 119. Continuano i vostri messaggi vocali, tra poco li ascoltiamo.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
5: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.

0: anche voi siete in diretta al 393 0 119 119. Stiamo facendo l'appello per capire un pochino, no, chi c'è lì fuori, se effettivamente qualcuno c'è. In realtà noi come sempre siamo tantissimi. Pronto?
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Eleonora, Giorgio da Fiuggi, direzione Aludino la macchia ovest.
0: Ciao Gio!
1: Anche oggi si va a fatturare.
0: Bello!
1: Tutta pressione,
0: Milano.
1: Ragazzi, buona giornata. Oh. Vi aspetto alla Aludino, la macchia ovest.
0: Va bene, ma veniamo a trovarti, pronto?
2: Buongiorno gladiatori!
0: Ma siamo carissimi comunque,
2: Fabio, consegna di cambi. Oh. Marina di Cerpeteri, finito, ultimo viaggio, poi si dorme.
0: Oh, yeah, yeah. Meno male. Poi ancora, chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno a tutti.
0: Oh, questo è relax.
3: Sveglio dalle 3:45.
0: Mannaggia, ragazzi.
3: Il servizio, guidare gli autobus dalle 5:15 al servizio di Romani. Buona giornata a tutti.
0: Che bella, Andrea, questa frase, al servizio di Romani. Grazie Andre. Una cosa, io ho capito poco dei primi due messaggi. L'unica cosa che però mi è chiara è che siamo tutti pieni di energia. Facciamo

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire

0: Seven. Che lingua parlo io? Vabbè, dai, allora. Ragazzi, 393 0 119 119, incredibile, veramente, guarda, incredibile come siamo tantissimi anche a quest'ora, anche il 26 agosto.
1: Buongiorno,
0: pronto?
1: Qui Moreno da Roma, dai, che oggi è mercoledì, buongiorno a tutti, dai!
0: Mamma mia, ragazzi, vi giuro, guarda, se poco poco qualcuno all'ascolto era un po' stanco, gli state dando un'adrenalina, una carica che non sarà mai vista. Pronto?
2: Da Roma.
0: Ciao Nico!
2: Si entra in ufficio.
0: Bene.
2: E...

0: ritmate dal 90 ad oggi, grande amico anche di chiacchiere da bar, che riprenderà il insomma fine mese, quindi insomma manca davvero pochissimo. Il brano di Celeste ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
0: In redazione con Salvatore Lordi per tutte le ultime della capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il femminicidio di Colleferro questa sera è prevista una fiaccolata lungo le vie della cittadina in memoria di Ioanna. Ieri si sono svolte le esequie a palazzetto comunale, gremita di cittadini. Il comune ha dichiarato lutto cittadino. Smontato il presidio di Spintaina, riaperto a via di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, le quasi 130 famiglie, fa sapere il Campidoglio, hanno tutte un alloggio provvisorio e la comunità rimarrà davanti al palazzo con alcuni stand. Tromba d'aria ieri su Civitella Cesi, nel Viterbese, sulla Pontina, tetti scoperchiati e alberi sradicati finiti sulla carreggiata, tegole e calcinacci caduti sulle automobili in sosta. Fortunatamente non ci sono feriti, fanno sapere i vigili del fuoco. È stata chiusa la spiaggia delle Bambole a Sperlonga a causa di un ritrovamento di un ordigno bellico. La Guardia Costiera ha disposto il divieto di un raggio di 250 metri fino alla bonifica dell'area. Caos parcheggia all'Olimpico e al Flaminio dopo la partita Roma-Fiorentina. Arriva l'ipotesi dell'assessore Patenè, che parla di una ZTL temporanea durante le partite e i concerti, così da consentire, dice, l'accesso ai residenti e limitare l'ingresso delle auto degli spettatori. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what time
0: it is. 7:02.

0: fuori che.
1: Ma si dice cervederi. Cervederi. O cervederi.
0: Si dice come vuoi. Oh. Si dice Roma Nord Ovest. Dimensione suono

0: Buongiorno gladiatori.
1: Ciao tesoro. Cinque
0: da Roma, vai direzione Catalotti. Il giro di boci mercoledì.
1: È
0: dai,
1: vero, eh? È vero, proprio giro di boci. Ci siamo, finito il weekend.
2: Raffaele di Napoli.
1: Ciao Raff.
2: Direzione Piazza Capri per l'ultimo giorno di lavoro.
1: Oh,
2: là.
1: Meno male, va.
2: Poi ci trasferiamo al Selva Candida.
1: Ah,
2: dai.
1: Dai ragazzi, c'è chi torna in questo periodo e chi invece parte, come giusto che sia. Pronto?
3: Buongiorno a tutti. Comunque iniziare la giornata con la scaiola al top,
1: è vero. Solo oggi però ragazzi, domani torna il buon Daniele Greco. Allora, immaginate in questo momento di avere un gratta e vinci e di vincere $1,000,000 che sono proprio esattamente lì tra le vostre mani. Ecco, cosa fareste voi in un'occasione del genere? Perché tanti direbbero vabbè, subito in banca a depositare, giusto? Ecco, c'è una ragazza che invece ha deciso di non farlo, una ragazza canadese che ha vinto una cifra da capogiro e ha risposto no grazie al milione secco. Internet ovviamente è impazzito tra chi dice vabbè ma perché no, perché non ritirare questa cifra, e chi invece ha detto senti ma sai che c'è, quello che ha deciso di fare la ragazza in realtà

Mix di David Guetta. Allora, tra poco continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi. Parlavamo di questa ragazza che ha detto no al milione. Lei si chiama Brenda, 20 anni, vive vicino Montreal. Cosa fa questa ragazza? Ha grattato il biglietto della, insomma, il biglietto della lotteria durante una pausa pranzo e ha vinto. Ma la lotteria le presenta un bivio veramente da game show. Le dice: un milione secco subito oppure $1,000 a settimana per tutta la vita. Facciamo due conti veloci. 1,000 a settimana fanno tipo 52,000 l'anno. Per arrivare al milione servono quasi 20 anni. Sembra uno scambio un po' da pazzi, no? Se ci pensiamo, tipo cedere una Ferrari con un monopattino a rate. Eppure questa ragazza, Brenda, ha scelto proprio quello. Cioè, niente conto che esplode di colpo, solo un assegno fisso ogni settimana a vita. L'obiettivo? Comprarsi casa con calma, senza il panico e ora cosa faccio con un milione intero? Boh, io forse avrei saputo cosa farci, ragazzi, vi dico la verità. Comunque, il morale di questa storia è che a volte probabilmente la vera ricchezza non è avere tutto insieme, è probabilmente non dover ricominciare sempre da zero, no? Dormire sonni tranquilli, cosa che col milione forse non capita tutte le notti. Non lo so, pensieri contrastanti al riguardo. Io dico forse l'avrei preso tutto insieme, dai.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 euro al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1 settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
7: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
8: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
7: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
8: Gruppo AutoEquip.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: L'anticiclone nella giornata di domani interesserà tutte le nostre regioni del centro-sud, quindi cielo sereno poco nuvoloso, tempo assolato dappertutto con caldo via via intenso nelle prossime giornate. Domani ancora massime mediamente tra i 30 e i 33 gradi. Invece da giovedì in poi aumento le temperature, addirittura venerdì potremo toccare i 40 gradi su Reatino e Frusinate. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
10: The vibration take you down. E dopo il meteo siamo pronti a raccogliere in studio
11: for you.
10: Ma chi cosa? Beh, le nostre quattro hit senza pausa. La For You, primo brano dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: interruzioni.
1: For for you.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Alberto Sordi.
1: Drive time. Molliconi, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che erdaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

trovato e è la casa museo di Alberto Sordi, affacciata sulle terme di Caracalla, comprata dall'attore nel 54 circa. E è un viaggio tra oltre 200 film, foto d'epoca, locandine storiche, abiti di scena del nostro americano a Roma, ma la sorpresa vera è sotto casa, un ambiente segreto che Sordi usava solo per pochi intimi, un soffitto scolpito da un grande artista, e non è nemmeno la chicca più curiosa che troveremo all'interno. Ne parliamo tra poco.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Feel the rhythm.
2: Ascolta dal tuo smart speaker.
3: Ascolta dal tuo

frattempo a noi ci si è fatto giorno, siamo entrati col buio. Adesso c'è un sole che splende. Allora, dicevamo che c'è questo luogo segreto sotto casa museo di Alberto Sordi, ed è proprio un teatro privato con soffitto, questo soffitto bianco scolpito da Andrea Spadini, dove Sordi si godeva proiezioni riservate solo per pochi intimi. Al primo piano poi c'è lo studio dei collegamenti TV con tutti i suoi 1000 premi sopra gli appartamenti delle sorelle, e le chicche sono queste sciarpe e bandiere della Roma sparse un po' ovunque, un casco autografato da Max Biaggi, una Madonnina a cui lui portava sempre un fiore ogni giorno, e in giardino due auto storiche custodite proprio appunto dalla fondazione, cioè la Fiat Tipo, la Fiat 124, insomma in realtà mi verrebbe da dire altro che casa museo, perché qui Alberto Sordi non se n'è mai andato davvero, e forse è ancora lì, no, in poltrona che aspetta la prossima chiamata in diretta. Dimensione Suono Roma.

0: Chico su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale Barano che ci prende per mano, ci accompagna l'appuntamento con l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: In redazione c'è Salvatore Lordi per tutte le ultime della capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il femminicidio di Colleferro. Questa sera è prevista una fiaccolata lungo le vie della cittadina in memoria di Ioanna. Ieri si sono svolte le esequie al palazzetto comunale, gremita di cittadini. Il comune ha dichiarato lutto cittadino. Smontato il presidio di Spin Time, il riaperto a via di Santa Croce in Gerusalemme, le quasi 130 famiglie, fa sapere il Campidoglio, hanno tutte un alloggio provvisorio e la comunità rimarrà davanti al palazzo con alcuni stand. Mobilità a Roma, l'assessore Patanè annuncia una stretta sulle ZTL. I nuovi varchi con telecamere leggeranno le targhe anche in uscita, non più solo in entrata. Il provvedimento scatta da gennaio, si parte dal centro storico, poi Trastevere, San Lorenzo e Testaccio. Stretta anche sui pass disabili, ne sono stati cancellati circa 20.000 che usavano quelli dei parenti deceduti. Estate record a Fiumicino, ad agosto l'aeroporto ha accolto 15 milioni di passeggeri. Solo domenica 16 agosto il Leonardo da Vinci ha registrato oltre 185.000 transiti, con il picco di oltre 1.100 voli in una sola giornata il 21 di agosto. Meteo, dopo la tregua di ieri arriva la quinta ondata di calore a Roma e nel Lazio con l'anticiclone africano che porterà sabbia sahariana e temperature roventi da domani, dicono gli esperti. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Le 8 in punto.
5: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Dai, dai, da domani siamo freschi. Allora, inizia la terza ora insieme.

pronto? Chi c'è? Niente, vabbè, lo ascoltiamo tra poco. C'è Rosé con... Rosé con Bruno Mars, questo è Apt. Tra l'altro c'è ancora un video sulla nostra pagina social, che non, se non seguite ancora, fatelo. Dimensione Suono Roma su Instagram.

0: Natale, è già il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
9: L'anticiclone nella giornata di domani interesserà tutte le nostre regioni del centro-sud, quindi cielo sereno poco nuvoloso, tempo assolato dappertutto con caldo via via intenso nelle prossime giornate. Domani ancora massime mediamente tra i 30 e i 33 gradi. Invece da giovedì in poi aumento le temperature, addirittura venerdì potremo toccare i 40 gradi su Reatino e Frusinate. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
2: Più ritmate dal 90 ad oggi.
10: Dal 90 ad oggi.
1: Dimensione, suono, Roma.

0: nostra capitale. Un amore ordinario, talmente ordinario da renderlo straordinario. Ancora un buon mercoledì 26 agosto 2026 da Eleonora Scaiola insieme nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma fino alle 10, quindi abbiamo ancora un'oretta e mezza da vivere. Io ho fatto da vivere insieme, insomma, che poi continuiamo a vivere, ci auguriamo. Allora io mi sono presa un caffè, ragazzi, perché l'alba si fa sentire. Parlando di caffè, ce ne andiamo un attimo da Roma e ci spostiamo a New York, dove, sapete che lì ogni giorno se ne inventano una, no? È possibile fare colazione all'italiana direttamente dal bagagliaio di una macchina. È un progetto molto particolare questo, una caffetteria itinerante che è stata ricavata proprio da un'auto. Vabbè, diciamo che la storia è molto particolare, ve ne parlo meglio tra poco.
1: Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

ragazzi, stanno arrivando dei messaggi tanto belli quanto è bello questo brano. Flashdance, What a Feeling, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. I messaggi ovviamente li ascoltiamo tra poco. Prima dicevamo, no, non ce la posso fare ragazzi, mi serve aria. Allora, se pensavamo che il caffè italiano potesse arrivare a New York solo in valigia, beh, ci stavamo sbagliando, perché può arrivare, come dicevamo precedentemente, anche su quattro ruote con tanto di bagagliaio. Che cosa è successo? C'è questo progetto che si chiama Ciao Vagante ed è una vera e propria caffetteria dentro il bagagliaio di una Fiat Panda del 98. L'ha inventata questo ragazzo americano che si è innamorato perdutamente dell'Italia dopo un viaggio nel nostro paese e si è preso una cotta talmente tanto forte per la tipologia di macchina, quindi proprio per la Panda, che se ne è comprata una d'epoca e l'ha spedita dritta dritta a New York. Quindi uno dice, sai, guarda, vado in Italia, cosa mi riporto a casa? Una calamita, una spilletta? No, mi riporto direttamente una Panda. Ecco, quando apre il portellone posteriore di questa macchina non spunta la ruota di scorta come spesso capita, ma spunta una macchina del caffè, proprio di quelle professionali, che sforna circa 200 espressi al giorno, con chicchi di una torrefazione specialty locale ad estrazione rigorosamente all'italiana. Quindi la Panda gira solo nei weekend tra Brooklyn e Manhattan. Il sabato si trova in un famoso mercato di Brooklyn, la domenica invece in un altro, vabbè, e i prezzi per essere a New York sono quasi commoventi, perché parliamo di un espresso a $3 e un cappuccino a 6. Noi abbiamo fatto un piccolo calcolo, visto che siamo degli animali, stiamo sempre a pensare ai soldi, abbiamo considerato che se lavorasse tutti i giorni, questa macchina con il bagagliaio che sforna caffè potrebbe portarsi a casa quasi un 20.000 al mese. Vabbè, è possibile che noi cioè di una storia così pazzesca noi andiamo a pensare sempre alle cose terra terra? Comunque, mentre noi pensiamo ai bar sotto casa, loro lì fanno la fila dietro questa Panda d'epoca per un caffè, come si vede insomma su tutte le foto e i video online. La domanda vera è: ma

0: momento di una domanda importantissima. Cerchi l'auto perfetta per la città? Beh, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Drive time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
8: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.
9: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: L'energia della tua musica.
11: Pure Energy Music.
10: Dimensione suono.

0: ragazzo americano talmente tanto innamorato dell'Italia che si è portato a casa un souvenir molto particolare, quale una Panda del 98, e poi l'ha attrezzata tutta con una macchinetta che fa caffè professionale e vende questi caffè, questi cappuccini in giro tra Brooklyn e Manhattan. Ho chiesto: ma abbiamo qualcosa di simile qui in Italia, a Roma? Pronto?
1: Buongiorno Xenia, Franco Copenaghen.
0: Ma sono Eleonora. Vabbè, uguale.
1: Qui ciao, a Copenaghen sono almeno 20 anni.
0: A Copenaghen
1: però.
0: Fanno
1: un caffè espresso per strada con l'ape Piaggio.
0: Ah, carino.
1: Almeno da 20 anni.
0: Bello.
1: Vanno in giro con l'ape Piaggio, fanno caffè e cappuccini.
0: Bello Franco.
1: Buona giornata.
0: Grazie di questo aggiornamento. Chissà, ripeto, se qui da noi abbiamo qualcosa di simile. Pronto?
2: Buongiorno Eleonora, sono Mimmo.
0: Ciao,
2: oh, ma quando
0: Mimmo.
2: Ma quando c'è la sempre in radio, sai? Ma te li metti tutti questi soldi?
0: Ma quali soldi?
2: Comunque, se c'è fame ti faccio fare una bella matriciana da nonna Lella, e te la porto in studio.
0: Va bene? Va bene.
2: Ciao Eleonora, da Mimmo.
0: Ciao Mimmo. Ma io veramente, ragazzi, io vi amo. Veramente vi amo. Allora,

0: malata stamattina oppure divento cieca, non lo so, uno delle due sicuramente. Pronto, chi c'è?
1: Franco Copenaghen.
0: Ciao Franco.
1: Eleonora.
0: Sono io.
1: Mi sono dimenticato il prezzo. Siamo per un caffè espresso intorno ai 4 euro al cambio.
0: Ok.
1: Abbastanza caro. Cappuccino non lo so perché non lo prendo.
0: Allora,
1: buona giornata.
0: Ciao Franco. Franco da Copenaghen. Parlavamo di questa panda, di questo americano innamorato dell'Italia. Se l'è riportata come souvenir in America e ha fatto questo business dove vende caffè alla modica cifra di 3 euro per un espresso. Mi sono chiesta se ce ne sono in Italia. Ne stiamo trovando, mi state raccontando che ce ne sono un po' nel mondo. In questo caso è un'ape o un motorino, non ricordo bene. Comunque abbiamo degli altri esempi in giro per il mondo, sempre dei prezzi comunque convenienti, perché no? Pronto?
2: Buongiorno Eleonora.
0: Ciao.
2: Danis, dai Parioli al lavoro.
0: Viva i Parioli.
2: Sono Roma Sud.
0: Ah vabbè, uguale.
2: Però te volevo dire, intanto buona giornata, che fai sempre ridere.
0: Pure tu.
2: Chiacchiere da bar, Summer Edition, gli interventi tutti tua, perché è sempre un solito delirio.
0: No.
2: Quindi un abbraccio e grazie della compagnia. Ciao.
0: Ciao tesoro, ciao. Viva Roma Sud, viva Roma Nord. Ti immagini il direttore sente questo messaggio e dice, ma come non era il delirio? Ma che fai? Ma poi ti licenzio. Dimensione Suono Roma.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: In redazione c'è Salvatore Lordi per tutti gli aggiornamenti della capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Disarticolato dalla Guardia di Finanza di Roma un traffico internazionale di stupefacenti tra la Spagna e il litorale romano, sequestrato oltre 400 kg di droga, arrestati in flagranza 6 persone. Dalle roccaforti domestiche trasformate in basi operative blindate da sistemi di videosorveglianza, alle dosi colorate pronte per la consegna e il volto dello spaccio nella capitale, dove la polizia nelle ultime ore ha arrestato 7 persone e sequestrato oltre 150 involucri di droga, oltre a denaro contante. Il primo blitz è scattato a Prima Valle. Tromba d'aria ieri su Civitella Cesi, nel Veterbese e sulla Pontina. Tetti scoperchiati, alberi sradicati finiti sulla carreggiata, tegole e calcinacci caduti sulle automobili in sosta. Fortunatamente non ci sono feriti, fanno sapere i vigili del fuoco. È stata chiusa la spiaggia delle Bambole a Sperlonga a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. La Guardia Costiera ha disposto il divieto di un raggio di 250 metri fino alla bonifica dell'area. Caos parcheggi all'Olimpico e al Flaminio dopo la partita Roma-Fiorentina. Arriva l'ipotesi dell'assessore Patanè, che parla di una ZTL temporanea durante le partite e i concerti, così da consentire l'accesso ai residenti e limitare l'ingresso delle auto degli spettatori. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what time it
2: is. Le 9 di un minuto.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Allora è partito lo sventolio. Che cos'è? Una pezza per pulire quella? Che cos'è? Vabbè, salutiamo il nostro Giallo dall'ufficio tecnico, un po' da tutto. Allora Giallo, è il momento di giocare a I Love Roma. Quindi come sempre una domanda, tre risposte possibili, solo una è giusta. Il più veloce o la più veloce che risponderà correttamente a questa domanda al 393 0119 119 si aggiudicherà il nostro ambito premio, ovvero lo zainetto brandizzato. Siamo pronti? La faccio anche te Giallo, vediamo chi è il più veloce e il più bravo. Sotto la casa museo di Alberto Sordi a Roma si nasconde un vero gioiello architettonico con soffitto bianco intarsiato e sculture allegoriche di Andrea Spadini, che l'attore usava per proiezioni private e spettacoli d'eccezione. Di cosa si tratta? Risposta numero 1, una cantina storica. Risposta numero 2, un teatro privato. Risposta numero 3, uno studio fotografico. Ripeto la domanda, tra l'altro ne abbiamo parlato nel corso di questa mattinata, quindi se eri con me sono sicura che conoscerai la risposta. Per vincere lo zainetto, sotto la casa museo di Alberto Sordi a Roma si nasconde un vero gioiello architettonico con soffitto bianco intarsiato e sculture allegoriche di Andrea Spadini, che l'attore usava per proiezioni private e spettacoli d'eccezione. Di cosa si tratta? Una cantina storica, un teatro privato o uno studio fotografico? Più facile di così non so veramente cosa posso fare. 393 0119 119, io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I love Roma. I love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Il più veloce di tutti ad aver risposto correttamente alla domanda di I love Roma è il giovanissimo Christian. Ciao Cri.
3: Ciao.
2: Vedi che bella energia, Christian. Dove sei di bello?
3: Di Labico, un paesino provincia di Roma.
2: Bene, bene, mi stavi dicendo che oggi andrai a fare delle commissioni, dei lavoretti.
3: Sì.
2: Da come ce l'ha detto nel fuori onda pensavo fosse una cosa illegale, invece
3: no,
2: è tutto regolare. Va bene, senti, caro Cri, sei stato il più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi, che era: sotto la casa museo di Alberto Sordi a Roma si nasconde un vero gioiello architettonico. Di cosa si tratta? Una cantina storica, un teatro privato o uno studio fotografico?
3: Un teatro privato.
2: Benissimo, esatto. Ovviamente Alberto Sordi lo usava per proiezioni private, spettacoli d'eccezione. Tu sei stato il più veloce, quindi hai vinto lo zainetto di Dimensione Suono Roma. A chi vuoi dedicare questo ambito premio?
3: Facciamo al mio datore, perché mi ha permesso di...
2: come si chiama? Che è lì con te, immagino.
3: Come?
2: Che è lì con te, immagino, il tuo datore di lavoro. Come si chiama?
3: Giancarlo.
2: Giancarlo, allora Giancarlo, grazie per aver fatto giocare il nostro Christian. Ovviamente poi lo zainetto farete un po' in po' a questo punto.
3: Sì, facciamo metà.
2: Certo, ti vediamo in due, così non lo sa più nessuno. Ragazzi, grazie ancora per aver giocato, buon lavoro per oggi.
3: Sì, grazie mille.
2: Ciao Cri, ciao Giancarlo.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: siamo nella capitale. Noi salutiamo e ringraziamo ancora il nostro amico Christian che ha giocato e vinto con lo Zainetto di Dimensione Suono Roma. Vi ricordo che si tornerà a giocare anche più tardi con Xenia, quindi non smettete di provare a vincere, perché prima o poi vinciamo tutti, come adesso per esempio che arrivano loro.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti, gruppoapollonighetti.com.
6: Dalla porta dello studio 1 di Dimensione Suono Roma sono entrati gli amici del marketing, ma anche loro. Le 4 hit senza pausa, la nostra For For You, primo brano di Karol G con Manu Chao, si chiama Viajando por el Mundo.
7: Dimensione Suono Roma.

0: interruzioni. For you. Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
1: 82.

0: Topic con Becky G tra le hit più ritmate dalla 90 ad oggi.
1: Drive time. Mollicconi, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre. Insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Aptodis, averla ti conviene!
5: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
9: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
10: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.
11: Summer
12: is here.
2: La tua estate, la tua musica,
13: la tua musica.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Buongiorno Xenia,
1: buongiorno,
0: come va?
1: Tutto bene, buongiorno a tutti voi, mercoledì.
0: Oh, 26 agosto 2026, diciamo subito che ci siamo dimenticati di fare un po' di saluti, tipo Nico da Mentana, abbiamo il nostro amico Enrico che insomma questa mattina ci raccontava di quanto fosse bello ancora girovagare per le vie di Roma e non trovare traffico.
1: Confermo.
0: Ci siamo spostati poi, cara Xenia, da Roma e ce ne siamo andati a New York, perché devi sapere che lì abbiamo parlato di, insomma, di questo ragazzo americano che ha trasformato la sua questa Panda del 98
1: in una caffetteria.
0: Brava, però ci hai anticipato, perché poi insomma ne parleremo tra poco di questa cosa, che è un altro spoiler. Io però ho chiesto: ragazzi, ma conoscete una persona, qualcuno che fa una cosa simile a Roma?
1: Diciamo che mia nonna li chiamava ambulanti, però sono in regola, nel senso che dobbiamo dire che poi è tutto fiscalmente registrato. Ecco, li conoscete? Conoscete personalmente qualcuno che fa l'ambulante nella vita?
0: Allora, ci hanno dato qualche risposta. Uno sta proprio alla Magliana. Parliamo di non i classici food truck, no? Il camion. Parliamo di apette, di macchine, di mezzi di trasporto
1: Mignon,
0: adibiti però a food and beverage. Tra poco.

0: bravissima Xenia.
1: Olè, abbiamo imparato anche a contare in
0: abbiamo
1: spagnolo.
0: Abbiamo imparato a contare, io in quanto dottore hablo un perfetto spagnolo.
1: E sì, anche la vicinanza al Danielitos, estamos aquí.
0: Sicuramente, guarda, questi sono giorni in cui stiamo imparando a fare un sacco di cose, tipo io sto imparando anche ad usare l'attack, ecco. Ogni 2x3 mi si rompono le cose, quindi dico, vabbè, perché buttarle quando si possono riparare. Allora, Xenia, parlavamo di questo ragazzo che dopo un viaggio in Italia ha deciso di riportarsi a casa una Panda del 98, ci ha messo all'interno una macchina professionale per fare il caffè, la sua attività è partita. A Roma ne abbiamo qualcuno di questo tipo, di questo esempio, quindi piccoli mezzi di piccole autovetture che si trasformano in food truck, food and beverage. Pronto?
2: No, Leonora, Antonio da Nettuno.
0: Ciao Anto.
2: Comunque c'è a Roma, c'è lì a Castello della Magliana,
0: sì,
2: di fronte la Wind, si sa pure la FAO.
0: Beh,
2: c'è
0: anche la
2: un signore con l'ape che fa cappuccini, cornetti, panini,
0: che
2: un po' di tutto.
0: Vedi?
2: Con l'ape però. Sicuramente lì i bar non ci sono e guadagna un bel po'.
1: Questa è una cosa intelligente.
2: Buona giornata a tutti.
0: Ci fatto caso. Grazie, tesoro. Ci ha fatto caso, noi stiamo sempre a pensare a quanto guadagnano.
1: Sì, è vero. No, guadagna un po' perché non c'è nessuno. Che ci frega, sicuramente per avere un'attività del genere dovrà uscirci quantomeno con le spese, no?
0: No, certo, però mi fa ridere che noi siamo sempre lì a controllare.
1: Ma quanto guadagni?
0: Sì, sì, perché io pure prima gli facevo i conti in tasca a quello americano. Va bene, ma rimanendo sempre
1: a New York.
0: Sì, sappiate che c'è anche un altro ragazzo che dopo essere stato licenziato, che cosa ha deciso di fare? Di aprire una pizzeria, indovinate un po' dentro cosa stavolta?
1: Dentro un'altra macchina, che macchina è? Una Smart.
0: Brava.
1: Guarda che meraviglia, cioè proprio tipico, magari sarà venuto a Roma, avrà visto le innumerevoli piccole auto che ci sono, ha detto io.
0: Sai che c'è, mi sembra un forno sta macchina,
1: sì.
0: Quindi perché non farlo davvero?
1: E l'ha fatto
0: ragazzi, tra l'altro lui non è italiano neanche lui, si chiama Bradley Alvelo, 38 anni, e praticamente ha parcheggiato questa macchina a New York, ha costruito la propria attività proprio partendo da zero lo scorso settembre. Dice: sono rimasto senza lavoro.
1: Sforna un sacco di pizze al giorno, ragazzi, questa è un'attività da pensare.
0: Sì, ha sfornato anche un figlio, ha detto adesso io vivo alla grande.
1: Ma che
0: bravo
1: meraviglia.
0: Al velo
3: Dimensione Suono Roma.

0: distante con alcol.
1: Va bene, va bene. Sono piena di attack, grazie. Siamo sedendo. Nella vita di tutti, più Xenie.
2: Ecco.
1: Va bene. Più Xenie al plurale. Io vado, Eleonora Scaglione è tutto anche per oggi. Ci sentiamo prossimamente, sempre qui.
0: Ciao, grazie, Xenie, grazie a tutti. Ciao.
3: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro.

0: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un uomo è deceduto in un incidente stradale sulla via Flaminia a Roma. Nell'incidente avvenuto al chilometro 17.600 sono rimasti coinvolti una moto e un'auto. Sul posto le forze dell'ordine, istituite deviazioni al traffico, presenti le squadre ANAS. Una maschera in lattice abbandonata dopo il colpo, quasi 38.000 euro sottratti ad una sala bingo e poco dopo la scoperta di un maxi carico di hashish e lo scenario ricostruito dalla Polizia di Stato al termine di una serata attività investigativa condotta dai Falchi, che hanno poi arrestato un 54enne romano. Smontato il presidio di Spintime, ha riaperto via di Santa Croce in Gerusalemme, le quasi 130 famiglie, fa sapere il Campidoglio, hanno tutte un alloggio provvisorio e la comunità rimarrà davanti al palazzo con alcuni stand. Mobilità a Roma, l'assessore Patanè annuncia una stretta sulle ZTL, i nuovi varchi con telecamere leggeranno le targhe anche in uscita, non più solo in entrata, il provvedimento scatta da gennaio, si parte dal centro storico, poi Trastevere, San Lorenzo e Testaccio, stretta anche sui pass disabili, ne sono stati cancellati circa 20.000 che usavano quelli dei parenti deceduti. Borse, quelle europee aprono caute in attesa del PIL e dell'inflazione PCE negli Stati Uniti, Milano sale dello 0,14%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Sono le 10 ed un minuto.
2: Senza interruzioni.
1: È mercoledì mattina ed è il 26 agosto, 10 ed un minuto adesso. Ciao a tutti da Xenia, grazie a Salvatore Lordi dalla redazione per tutti gli aggiornamenti.

0: capitano, un po' di sano egocentrismo. Pronto?
1: Vedo qua il sistema per passare sistema? Bene la giornata.
0: Oh, qual è?
1: Mi prendo le mie belle 8 ore di tempo.
0: Sì.
1: Le divido per due.
0: Sì.
1: Quindi 4 ore e 4 ore.
0: Sì.
1: Ci metto un bel po' di scaiola su uno,
0: sì,
1: un bel po' di Xenia sull'altro.
0: Perfetto.
1: Ed ecco qua che la mia giornata lavorativa passa in fretta.
0: Ma che bel
1: grazie
0: complimento
1: Andrea.
0: Grazie a te Andrea, un po' di scagliola, un po' di Xenia e abbiamo risolto ed è passata la giornata. Periodo di partenze comunque per quelli che hanno scelto il periodo di fine agosto e inizio settembre, probabilmente uno dei migliori periodi per partire, e probabilmente vi siete accorti che negli ultimi anni prendere un aereo sembra diventato un po' come giocare a Tetris, ma con la valigia, perché il bagaglio che una volta portavi tranquillamente in cabina oggi deve essere sempre più piccolo e sempre più piccolo e sempre più piccolo, però il prezzo invece diventa sempre più grande. Le compagnie aeree hanno ridotto progressivamente dimensioni e quantità dei bagagli inclusi nelle tariffe base, così quello che prima era compreso nel biglietto oggi spesso diventa un supplemento, e poi basta superare veramente di qualche centimetro le misure consentite oppure superare il peso di veramente poco che un trolley deve essere poi imbarcato e devi pagare il supplemento. Parleremo di bagagli e di aerei tra pochissimo, intanto arriva Paul Russell, questa è Lil Wu-Tang.

0: panico. È quello che è successo, ma te ne parlo tra poco.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa. Lose Myself.
3: Lose Myself in the music with you.
2: Joel Corry. Whisper.
3: I can hear you whisper.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
7: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Riumare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi, a soli 6,99 euro.
8: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
7: DEM, ogni giorno il meglio.
9: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
11: We'll be right back.

Brother Mark Amber, il remix di Rivaz qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti da Xenia. Ammetti che devi partire per ritornare a casa dopo una splendida vacanza in Grecia. Sei all'aeroporto, superi tutti i controlli, imbarchi la valigia, stai per decollare e all'improvviso il comandante comunica che i bagagli di tutti i passeggeri su quel volo non saranno imbarcati, dovranno restare a terra perché non possono partire a causa di problemi dovuti al vento e alla pista troppo piccola. I bagagli verranno poi spediti con un volo successivo. È successo davvero, non è una storiella, è capitato proprio qualche settimana fa su un volo Skiathos-Napoli e chiaramente dopo la notizia sull'aereo è scattato il panico, la polemica, persone che s'alzavano, cercavano spiegazioni, volevano a tutti i costi partire con i propri bagagli. Mi sembra giusto, cioè io non oso immaginare, no? Me con una questione del genere, io che mi devo allontanare dal mio bagaglio. Ma il comandante dal polso fermo ha zittito tutti e ha detto testuali: il comandante sono io, comando io, altrimenti non solo non partiranno i bagagli, ma non partirete neanche voi. Dimensione Suono Roma.

mettere sui nostri oggetti, sulle nostre valigie, perché quello che è accaduto su un volo Schiatos-Napoli per problemi di vento, di pista troppo piccola, di peso eccessivo, i bagagli di tutti i passeggeri saliti su quell'aereo sono dovuti restare a terra su segnalazione prima del capitano e obbligo poi, e rispediti successivamente. Non oso immaginare il panico tra i passeggeri che poi dovevano

sì, e poi ti dicono dovrai anche aspettare il tuo bagaglio, perché ok che verranno spediti con un volo successivo, ma non si sa quando, cioè, un volo successivo ma non immediatamente dopo, quindi magari arriveranno in serata e devi ritornare in aeroporto a prendere il tuo bagaglio e poi vallo a trovare, insomma, diciamo non una situazione facile.

hit più ritmate, questa è Dimensione Suono Roma, la radio che scandisce il ritmo della capitale. Ebit Lazio invece è l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita e di welfare, rimborsando tantissime spese alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del commercio e del terziario, anche ai loro figli.

0: opportunità. Aderisci e per saperne di più visita il sito ebitlazio.it oppure chiama lo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
8: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
9: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
8: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
9: Gruppo AutoEquip.it.

0: 10.46 è il momento della novità. Abbiamo conosciuto questi tre ragazzi con un pezzo che ci ha accompagnati per tutta l'estate. Loro sono i The Bauza e il loro grande successo è Magnetic. Ma la nuova l'ascoltiamo adesso, si chiama Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Imposte da Dimensione Suono Roma. Mercoledì 26 agosto stiamo affrontando la questione bagagli per quello che è accaduto su un volo Schiatos Napoli. I bagagli di tutte le persone che sono salite su quell'aereo sono dovute restare a terra, decisione del comandante. Secondo gli esperti, scelta per quanto possa sembrare insolita è tecnicamente plausibile e giusta, perché l'aeroporto di Schiatos ha una pista lunga circa 1628 metri, sensibilmente più corta rispetto a quella di molti grandi scali europei. Prima di ogni decollo l'equipaggio deve calcolare le prestazioni dell'aereo tenendo conto di diversi fattori: il peso complessivo, la temperatura, la lunghezza della pista, condizioni dell'asfalto e soprattutto direzione e intensità del vento. Se i margini risultano insufficienti, come in questo caso, uno dei modi per rendere possibile il decollo in sicurezza è ridurre il peso, e in questi casi si può intervenire sul carburante quando le condizioni operative lo consentono, oppure sul carico trasportato. Probabilmente era più facile la seconda. C'è Carlo che però mi dice: solo per precisazione, la compagnia di volo inviava i bagagli a domicilio dove volevano i passeggeri. Mi dispiace smentirti, Carlo, purtroppo nessun quotidiano ha confermato quello che mi dici, quindi ad oggi no, e tecnicamente non è la prima volta che succede, i bagagli arrivano in aeroporto, poi se c'è una specifica richiesta arrivano a domicilio, ma è una scelta rara.

centriamo più sui bagagli, ma su uno scambio di persona. È stata scambiata per la sorella gemella dal sistema di visti digitale e poi bloccata in aeroporto. È accaduto davvero. Una ragazza regolare residente nel Regno Unito a cui è stato impedito di salire su un volo di rientro dalla Spagna. È stato rivelato dal Guardian. Ad arrestare il suo viaggio è stato un errore di sistema, chiaramente tutto post Brexit, del Ministero dell'Interno britannico, un disguido che le stesse autorità hanno descritto come un problema noto del nuovo sistema digitale di migrazione, già al centro di preoccupazioni per migliaia di residenti. Praticamente non c'entravano nulla le persone.

A me personalmente è successo un po' di anni fa di essere bloccata ore, ma davvero un paio d'ore, in aeroporto a Londra, quindi nel Regno Unito. In quanto la fotografia che c'era sul mio documento non rispettava le mie sembianze in quel momento. Venivo da un dimagrimento importante, ero dimagrita veramente tantissimo, portavo un prolungamento ai capelli e quindi le persone che poi mi hanno fatto i controlli in uscita, ero praticamente arrivata a Londra, mi hanno bloccata per 2 ore perché la fotografia non rispecchiava la persona. Ci ho messo una vita per spiegargli che ero io, che non facevo nulla di male, che ero semplicemente in viaggio e che effettivamente avevo avuto un cambiamento importante, quindi la fotografia era totalmente diversa da come ero allora. Sono convinti, ma solo perché probabilmente gli ho fatto tenerezza quando ho iniziato a piangere.

0: sulla nostra app.
1: La linea adesso va alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Disarticolato dalla Guardia di Finanza di Roma un traffico internazionale di stupefacenti tra la Spagna e il litorale romano. Sequestrati oltre 400 kg di droga, arrestati in flagranza 6 persone. Dalle roccaforti domestiche trasformate in basi operative blindate da sistemi di videosorveglianza alle dosi colorate pronte per la consegna è il volto dello spaccio nella capitale, dove la polizia nelle ultime ore ha arrestato 7 persone, ha sequestrato oltre 150 involucri di droga, oltre a denaro contante, e il primo blitz è scattato a Prima Valle. Caos parcheggi all'Olimpico e al Flaminio dopo la partita Roma-Fiorentina. Arriva l'ipotesi dell'assessore Patanè, che parla di una ZTL temporanea durante le partite e i concerti, così da consentire l'accesso ai residenti e limitare l'ingresso delle auto degli spettatori. Il lago di Albano continua a perdere acqua e raggiungere un nuovo minimo storico. Secondo le ultime rilevazioni è sceso di 130 centimetri, superando anche il record negativo del 2025. Segnalarlo un movimento ambientalista di Grottaferrata, che chiede interventi più severi sulla fruizione del lago. Meteo: dopo la tregua di ieri arriva la quinta ondata di calore a Roma e nel Lazio, con l'anticiclone africano che porterà sabbia sahariana e temperature roventi da domani, dicono gli esperti. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is. L'orologio segna le 11.
0: Rhythmic History.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Mercoledì 26 agosto, suona così la mattina con me. Io sono Xenia e

7 minuti. Oggi è una giornata importante, la giornata mondiale del cane. Si celebra in questa giornata e il nostro paese si conferma tra quelli con il maggior numero di animali domestici, quindi oltre il 52% delle famiglie italiane ne possiede almeno uno, con una media di 53 animali ogni 100 abitanti.

non mama su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Mercoledì 26 agosto, la giornata mondiale del cane, dei nostri amici fedelissimi a quattro zampe, quelli che veramente puoi fargli qualunque cosa, resteranno sempre lì accanto a noi. Un ricordo particolare io lo voglio dedicare al mio cane, e che so sicuramente si starà divertendo sul ponte dell'arcobaleno e ne starà combinando di ogni. Però vorrei chiedere a voi se soprattutto avete un cane, se fa parte della famiglia, considerato figlio, fratello, e soprattutto razza e nome. Quindi parto io, sono Xenia, non c'è più, ma è come se fosse con me Ombra. Sì, era parte della famiglia, un meticcio tutto nero. 393 0 119 119, il tuo nome, il nome del tuo cane e la razza, così proviamo a festeggiare insieme in questo modo i nostri cani, celebrandoli nella giornata mondiale dedicata a loro.

0: ricordo, 393 0 119 119.
1: All for you,
2: le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99€. Prosciutto cotto Parmacotto 2 etti a 2€. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
5: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
6: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
5: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
0: 11 e 19, stiamo celebrando i nostri amici a quattro zampe. Tantissimi messaggi che sono arrivati alla diretta, tra poco li ascolteremo. Intanto 4 hit senza alcuna interruzione.

0: questa Four for You, Prezioso e Marvin con Tell Me Why, mentre in questa giornata 26 agosto stiamo celebrando i nostri amici a quattro zampe, i cani in particolare, perché oggi è la giornata mondiale del cane. Pronto?
1: Ciao Xenia, ciao. Sono Andrea da Roma.
0: Ciao Andrea.
1: Io e il mio Labrador Rocky siamo insieme da 13 anni.
0: Oh,
1: io lo considero mio fratello, il mio,
0: sì,
1: migliore amico,
0: sì,
1: la persona che mi sta più vicino.
0: Hai detto bene, la
1: lo
0: persona.
1: Amo, ciao.
0: E allora un saluto a te e al tuo cagnolino. Poi saluti da Tora, bulldog francese, Luana da Pomezia. Ancora pronto?
2: Ciao Xenia, sono,
0: ciao,
2: Chiara.
0: Ciao Chiara.
2: Il mio cane è un Carlino e si chiama Sergio, e per me è come un figlio.
0: Carlino Sergio, è arrivata anche la fotografia di Sergio, ragazzi, meraviglioso, peccato che voi non possiate vederla.
3: Ciao, sono Angelo da Marina di Ardea.
0: Ciao.
3: I miei cani? Un meticcio di 4 anni, Balto.
0: Oh, che bello.
3: L'ho adottato dal canile,
0: bravo,
3: di Pomezia.
0: Bravo.
3: E una pincerina,
0: sì?
3: Luna,
0: sì?
3: Che è una disgraziata, sta in casa col gatto, ma sono uno spettacolo della natura. Ciao a tutti.
0: Ci credo, ragazzi, grazie per questi vostri contributi che sono bellissimi e allo stesso tempo commoventi. Pronto?
4: Ciao Xenia.
0: Ciao.
4: Roberto e Doc Sitter di Ardea. Allora,
0: ciao.
4: Io non ne ho uno di pelosi, ne ho 12.
0: Beh,
4: di tutti i nomi sarebbe un po' complicato. E non è che loro fanno parte della mia famiglia,
0: loro sono
4: la mia famiglia.
0: Sono d'accordo.
4: È un amore innato.
0: Vero.
4: Poi vabbè, lasciamo perdere, lo faccio anche come lavoro. Però a casa ho 8 boxer,
0: sì,
4: un Amstaff, un dog argentino e un dog canario. E vanno tutti d'amore e d'accordo.
0: Vedi?
4: Sono veramente la mia vita.
0: Buongiorno, loro sono Torra a sinistra, 7 anni a settembre, Aria a destra, 2 anni a dicembre. Sono dei Siberian Husky e sono tutta la mia vita. Buona giornata, Angelica ed Emanuele. Ragazzi, questi due sono meravigliosi. In realtà sono tutti meravigliosi e io non mi sento di scegliere, anzi non devo scegliere nessuno. Forse per me li prenderei tutti. Valerio, cane Annie, è una femmina di Border Collie. Tra l'altro Valerio mi diceva che è stata un cane impiegato nei vigili del fuoco nella ricerca di dispersi in superficie e macerie.
5: Sveglia gladiatori!
6: È tornata la sveglia dei gladiatori. Sono finite le ferie e pure i colori. I soldi sono spariti, non c'è sta più niente. Mosse ricomincia. Dai, tutti insieme allegramente.
7: Incredibile, oh, durante l'estate mi sei diventato poeta.
6: Sono tipo Trilussa, io, capito?
8: Lunedì 31 agosto dalle 6 alle 10 torna la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
13: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
14: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
15: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
14: Ogni giorno il meglio.
16: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.
17: Dimensione Suono.

0: Ciao, sono Gioia. E Gioia. Il mio cane, fortunatamente ancora vivo, si chiama Amos, è un Jack Russell, col pelo lungo. Io lo amo infinitamente, è come se fosse un figlio per me, vive sempre qui con me e dorme con me.
1: Che bello,
0: per
1: mi fate
0: sempre,
1: emozionare,
0: spero.
1: Mi fate emozionare, pronto?
2: Ciao, sono Gennaro, il mio cane si chiama Macchia, perché è una macchia bianca sotto il petto,
1: ecco.
2: Un barboncino toy.
1: Un barboncino toy di nome Macchia, pronto?
3: Oh, ciao, sono Andrea.
1: Ciao Andrea.
3: Ho due spinoni.
1: Due spinoni?
3: La mamma si chiama Stella,
1: sì.
3: La figlia si chiama Roma.
1: Roma, la figlia si chiama Roma. Avevamo un cane meraviglioso, un Labrador color miele, Iaco. È mancato poco fa, non era un cane ma un membro della nostra famiglia. Io sono particolarmente legata, no, a questa faccenda, a quello che stiamo affrontando, e sì, quindi abbraccio anche tutti i cani che stanno correndo sul ponte dell'arcobaleno, compreso il mio, che non era un semplice cane ma era mio fratello, ecco. Il mio barboncino toy si chiama Whisky, ha 12 anni per noi, nostro figlio peloso per le mie figlie, il fratello peloso, lo amiamo. Orietta da Tivoli, pronto?
4: Buongiorno Xenia,
1: ciao.
4: Sono Emilio da Roma.
1: Ciao Emilio.
4: Il mio cane si chiama Barone,
1: oh,
4: è un beagle.
1: Ciao a Barone anche, allora.
5: Ciao Xenia.
1: Ciao.
5: Anis. E Mila.
1: Mila.
5: Che da novembre dell'anno scorso non c'è più, ma per 18 anni e 8 mesi siamo stati insieme.
1: Insieme.
5: E è mia figlia,
1: sì.
5: Praticamente.
1: Sì.
5: Non, anche se, come hai detto tu, stanno sul ponte dell'arcobaleno,
1: sì,
5: ma comunque sia per me è sempre a fianco a me, sul letto, insieme, in giro,
1: sempre.
5: In vacanza, qualsiasi cosa, perché sarà sempre l'unica.
1: Assolutamente.
5: Ciao,
1: siamo Simba e Nala da Anzio, è arrivata anche la foto di queste due barboncine toy, credo. Io mi chiamo Romeo e sono un San Bernardo, il mio padrone si chiama Gianni.

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
2: Il ritmo della tua estate.
3: Turn up your summer.
2: Dimensione, suono, Roma.

0: le fotografie dei vostri cani che stanno arrivando alla diretta e sono meravigliosi. Mi stanno arrivando anche tanti messaggi di ringraziamento per questo momento che stiamo condividendo insieme. Noi, padroni, genitori, fratelli e amici dei nostri amici a quattro zampe, dei nostri pelosi, tanti grazie per questo momento di condivisione, ma grazie a voi. Gli animali sono una cosa preziosa e dovremo tenerlo sempre ben presente. Pronto?
1: Ciao Xenia, Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Allora ascolta, io convivo con una ragazza che aveva paura che avevo dei cani. Ah. E c'avevo Lucky.
0: Sì.
1: E Lucky poi prima a mancare nel 2022. Sì, sì, 2022. A gennaio, sì. E poi siamo lasciati con Laura. E Laura adesso ha trovato un cane che è uguale identico, ecco, di atteggiamento a Lucky, che l'aveva scelta allora. E lei ha adottato questo cane e ha detto che ha le stesse movenze, gli stessi atteggiamenti di Lucky.
0: Sarà stato mandato.
1: I cani ci seguono da tutte le parti.
0: Sì, sì, sì, ne sono certa.
2: Ed ecco Isotta, bassottina, 16 anni. 16 anni che è con noi.
0: Ma
2: ciao Alessandra da Orbetello.
0: Isotta, 16 anni, però comunque un cane stupendo e in forma da quello che vedo dalla foto. Buongiorno, questa è la mia piccoletta Francesco da Roma con la piccola Bella, che è il suo nome. Io sono Macchia, 7 anni, salvata dai crudeli combattimenti. Ciao a tutti, Barbara da Bracciano. Ragazzi, veramente mi commuove, perché siete in tanti chi ha salvato cani da combattimenti, chi invece è andato in canile a prendere il proprio cane, chi si occupa dei cani randaggi, quindi siete veramente meravigliosi. Io sono Shera o Shira, 17 anni, un cagnolone magnifico. E poi c'è anche la mia amichetta Molly, mi dice Cataldo, un bulldog francese, Romeo, un San Bernardo, Morveno, che mi ha presentato i suoi due cani, Blu il maschietto e Nocciolina la femminuccia.

0: RTS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Buongiorno da Francesca Proietti. Tragedia questa mattina sulla Flaminia. Un 44enne è deceduto a causa di un incidente avvenuto al chilometro 17600, località Malborghetto. L'impatto tra un'autovettura e una moto che è andata a fuoco a seguito dello scontro ha provocato la morte del motociclista. Sono presenti sul posto le squadre ANAS e le forze dell'ordine per la gestione della circolazione, per ripristinare il normale flusso di traffico. La viabilità è temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto stradale. Ancora una tragedia in mare. Una donna di 59 anni è deceduta intorno alle 18 di ieri sulla spiaggia del villaggio dei pescatori nella zona nord di Fregene. In acqua mentre stava facendo un bagno si è sentita male e ha perso i sensi. Probabile il decesso causato da un malore. Il magistrato ha disposto l'esame autoptico per chiarire le cause del decesso. Disarticolato un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Spagna e il litorale romano. L'indagine, coordinata dalla Procura di Velletri e condotta dai finanzieri della Compagnia di Nettuno, è partita nel maggio del 2025 da un controllo stradale. I carichi di droga arrivavano in Italia a bordo di camper modificati. Le attività si sono concluse con il sequestro di oltre 400 kg tra hashish e marijuana, l'arresto in flagranza di 4 soggetti e l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altri 2 indagati. Chiudiamo con lo sport. La partita tra Francia e Italia, sfida valida per la 5ª giornata agli europei femminili di pallavolo, si giocherà oggi pomeriggio alle 16 allo Scandinavium di Göteborg. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Senza interruzioni.
4: Ma no, ma che le 11? Mezzogiorno!

0: melodie. Arrivano le nostre super 4 hit e adesso senza alcuna interruzione.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 99.

0: stare attenti noi qui a Roma per le nuove regole per la ZTL. Ci sono i varchi anche in uscita, tutto questo contro i furbetti. Completiamo e cerchiamo di argomentare un po' il tutto tra pochissimo. Prima c'è Punctual.
1: Dimensione suono Roma.

0: I don't wanna know, puntual su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale, cambieranno le regole per quanto riguarda la ZTL di Roma. A partire dall'inizio del 2027 i varchi con telecamere leggeranno le targhe anche in uscita, prima era solo in entrata. Chi entra prima che scatti il divieto e resta nell'area rischia la multa. Si parte dal centro storico, poi Trastevere, San Lorenzo e anche Testaccio. In arrivo anche nuove regole per la consegna merci, divise per fasce orarie e categorie, quindi mi raccomando, dai primi del 2000, attenzione anche adesso, ma dai primi del 2027 scatteranno multe salatissime per i furbetti della ZTL.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.

0: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
2: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
3: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
2: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
7: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN 0 TAEG 0 salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Scegli di andare oltre, scegli il vero ibrido Toyota, scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

Heart su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Una storia che è simile ad una storia che abbiamo affrontato qualche mese fa, quasi un annetto fa, ma che continua a farci ragionare sulla questione. Un uomo quarantenne di Lucca ha giocato al Super Enalotto a Napoli e ha vinto 101 milioni di euro. Si trovava a Napoli in vacanza, ha deciso di giocare all'otto e quella giocata è stata fortunata, 101 milioni di euro. Tuttavia questa vincita non l'aveva comunicata.

coppia, tanto che i due avevano deciso di separarsi di fatto ma non legalmente. La vincita è avvenuta nel maggio 2024 e per oltre un anno il bancario non si è accorto di nulla. Poi, a seguito di alcune spese eccessive dell'ex compagno, non confacenti al suo tenore di vita passato, ha avuto sempre più sospetti e ha deciso di incaricare un'agenzia investigativa privata che poi ha scoperto della vincita tramite alcune visure catastali, oltre poi ad un estratto conto rinvenuto che hanno ritrovato i legali. Dopo aver mostrato al compagno un estratto conto, lo stesso, messo alle strette, non ha potuto far altro che confessare la fortunata vincita e poi hanno proseguito con gli avvocati e la richiesta di cui ti ho parlato, quindi una liquidazione di o 6.000 euro mensili o in alternativa una liquidazione una tantum di 40 milioni di euro. La tesi è quella che le vincite delle lotterie e dei giochi nazionali rientrano nella comunione legale dei coniugi, anche se la giocata è stata effettuata con il denaro personale di uno solo dei due. Quindi, dato che non era una separazione legale, a tutti gli effetti quella persona era il coniuge e tecnicamente dovrebbe dargli dei soldi. Cosa ne pensate voi? 393 0119 119.

0: toccando un argomento delicato, perché è arrivata da Lucca questa storia. Un uomo unito civilmente con suo marito ha vinto nel 2024 il Super Enalotto, una vincita di 101 milioni di euro. Nel periodo della vincita però i due erano separati, non legalmente, ma così se l'erano detti: non siamo più insieme, non andiamo più d'accordo, ognuno per le sue. Ma sulla carta non c'era scritto niente, quindi da un punto di vista legale erano ancora uniti civilmente. Il suo ex compagno, quando ha scoperto della vincita, ha bussato a soldi, come si dice dalle mie parti. Caro mio, ho capito che siamo ex, ma io adesso voglio la mia parte, quella che mi spetta. Ma funziona realmente così? Pronto? Pronto?
1: Ciao Xenia, Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Io penso che sia una sciocchezza. La giocata l'ho fatta io.
0: Sì.
1: Vinco io.
0: Cioè. Ragazzi, però i messaggi audio inviateli con un audio che si sente bene. Tu mi dici: Andrea, la giocata l'ho fatta io, vinco io, che c'entra che sono sposato? In realtà dipende dal regime patrimoniale del matrimonio e dal tipo di vincita. In Italia non è corretto dire automaticamente vinci tu, quindi metà è tua e metà è di tuo marito o di tua moglie. Se parliamo per esempio di una vincita al Superenalotto, alla lotteria, gratta e vinci o scommessa, dipende da vari fattori. La comunione legale dei beni, la situazione più complessa in questo caso. Il fatto che il biglietto sia stato acquistato da una persona non significa necessariamente che l'intera somma resti esclusivamente dalla persona che ha acquistato il biglietto. Bisogna valutare la natura della vincita, il regime della comunione dei beni. Con la separazione dei beni, in linea generale, la vincita conseguita resta nel patrimonio personale di chi ha effettivamente vinto. Se la vincita avviene prima del matrimonio, è assolutamente di chi ha comprato il biglietto. Se invece c'è la separazione legale, entrano in gioco ulteriori regole. In questo caso, appunto, i due sono in causa. Dimensione.

0: Grandi Good Old Days, tra le hit più ritmate su Dimensione Suono Roma. Se stai cercando l'auto perfetta per la città, sei nel posto giusto. Anzi, bisogna andare da Toyota Motor City, perché arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con un design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Drive time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre. Insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis. Todis, buongiorno convenienza.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 euro al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Your energy music. Sole, musica, estate.

0: probabilmente il duetto che non ci aspettavamo ma che meritavamo. È arrivato, i Pinguini Tattici Nucleari hanno scelto Fabri Fibra per una collaborazione splendida, un testo incredibile. L'ascoltiamo adesso, si chiama Goya.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Cosa sogni?

la capitale, ormai lo sappiamo, sono state pubblicate anche le foto sul profilo ufficiale social di Peggy Gou. Ha scelto per le sue vacanze l'Italia, il sud in particolare, la Sicilia e la Puglia, e lì si è non solo innamorata del paesaggio, d'altronde tra Puglia e Sicilia non so quale sia più bella, ma si è innamorata anche del cibo, e Peggy Gou non vuole andare via. Purtroppo sono obbligata per lavoro a lasciare questa terra, queste terre, ma sono stata davvero bene sia da un punto di vista paesaggistico che culinario. Come da darle torto, in Italia si mangia benissimo, la cucina è patrimonio immateriale dell'UNESCO, ormai lo sanno tutti e l'apprezzano tutti. A proposito di pranzo, c'è già chi mi invia le fotografie del pranzo di oggi. Dopo le foto con Molly, un bellissimo risotto alla pescatora e pepata di

0: Adesso la linea passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
1: Buongiorno da Francesca Proietti. È evasa dai domiciliari per incontrare il fidanzato al carcere di Viterbo, dove era stata accompagnata da un uomo senza patente denunciato per procurata evasione. È stata arrestata Nefertari Mancini, 32 anni, figlia di Antonio Mancini, soprannominato Accattone, e Fabiola Moretti, storici appartenenti alla banda della Magliana. I fatti risalgono alla mattinata del 23 agosto. La donna è entrata in carcere esibendo una carta d'identità intestata ad un'altra persona. È stata trasferita nel carcere di Civitavecchia in attesa dell'udienza di convalida. Disarticolata un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Spagna e il litorale romano. Indagine coordinata alla procura di Velletri e condotta dai finanzieri della compagnia di Nettuno è partita nel maggio del 2025 da un controllo stradale. I carichi di droga arrivavano in Italia a bordo di camper modificati. Le attività si sono concluse con il sequestro di oltre 400 kg tra hashish e marijuana, l'arresto in flagranza di 4 soggetti, l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altri 2 indagati. Incidente mortale questa mattina sulla Flaminia nel territorio di Roma, altezza Malborghetto. Il sinistro si è verificato al chilometro 17.600, dove sono rimasti coinvolti una moto e un'autovettura. Nell'incidente è rimasto gravemente coinvolto il conducente del motoveicolo, deceduto a seguito del sinistro. Il traffico sulla Flaminia è stato temporaneamente bloccato e sono state istituite deviazioni in loco per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine. Infine la musica. Dopo anni di sperimentazioni live, Cosmo annuncia nuovi appuntamenti dal vivo, i concerti matinée. Domenica 30 agosto alle 7 del mattino sarà in concerto nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 13 ed un minuto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Mercoledì 26 agosto, 13 ed un minuto, e siamo entrati ufficialmente in pausa pranzo. C'è qualcuno già che sta mangiando in questo momento. Pensavo a quello che ho ascoltato poco fa al GR, i concerti alle 7 del mattino. Sarebbe una rivoluzione meravigliosa, tra l'altro. Dimensione suono. Rhythmic.

13:07 minuti in questo momento, anzi 8. C'è chi sta gustando un bel risotto alla pescatora, chi invece si è dedicato ad un'insalatona greca, perché nostalgici della Grecia. Ciao ragazzi, vi saluto. Noi affrontiamo il discorso cibo, un cibo un po' particolare, dei biscotti che però sono geneticamente modificati. Sì, mi duole dire questa parola, ma tutto nasce da una ricerca dei ricercatori della Southern Illinois University, che hanno utilizzato lieviti geneticamente modificati per trasformare composti derivati da bottiglie di plastica e scarti agricoli, per realizzarne snack ricchi di proteine e stampati in 3D. Lo so, fa venire il brivido. Gli scienziati hanno scomposto il polietilene tetraflattato, va bene, quello comunque, oggi è uno scioglilingua, la plastica comunemente utilizzata nelle bottiglie di acqua e bibite, insieme a scarti agricoli come steli e foglie di mais. Hanno poi somministrato i composti ottenuti a lieviti modificati, che hanno prodotto proteine e altri ingredienti alimentari. Questi biscotti sono sperimentali, non sono stati ancora approvati per la degustazione e sono, dicono, ben lontani dagli scaffali dei supermercati. Tuttavia, questa sperimentazione indica una possibile soluzione per affrontare due problemi sempre più pressanti per il nostro pianeta: i rifiuti di plastica e la necessità di nuove fonti alimentari in luoghi con risorse limitate. Quindi forse in futuro mangeremo biscotti fatti con i residui di plastica. Aiuto!

0: 7 dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. La canzone la conosciamo tutti, e se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha. No, non sono impazzita, potrebbe essere la colonna sonora della vita di questa ragazza che è stata lasciata a 7 giorni dal matrimonio. Com'è andata? Te ne parlo tra poco.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
4: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta garofalo, confezione da un chilo, a soli 1,39 euro.
5: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: La senti questa energia?
1: Four for you.
0: Eh sì, tutto merito di una Four for you, 4 hit senza alcuna interruzione.

0: Puccioni Rock. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono room. Rhythmic History 92.

90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Ancora ciao a tutti da Xenia, buon mercoledì 26 agosto in pausa pranzo. Parliamo di matrimonio, bastano 7 giorni per mandare all'aria un matrimonio, per far crollare 18 mesi di preparativi, 6 anni e mezzo di promesse, un vestito già scelto e una location già fissata. È la storia di Catherine Jones, 36 anni, un'imprenditrice di Liverpool, che è stata lasciata a 7 giorni dal suo matrimonio perché il futuro marito le ha detto che non se la sentiva più. Per messaggio, è arrivato un messaggio, ha detto ciao, io non me la sento di sposarmi, in bocca al lupo, buona fortuna, fai quello che vuoi. Ha una settimana dalle nozze in Toscana, la location che avevano scelto tra le colline di Volterra. I voli erano già prenotati, le spese non rimborsabili, la chiesa seicentesca del casale pronta ad accogliere una cerimonia che non ci sarebbe stata. Davanti a un imprevisto così, le strade possibili sono tante, c'è quella della rabbia, quella della disperazione, quella del mandiamo all'aria tutto, rimborsiamo, è rimborsabile. E arrivederci. E ognuna potrebbe essere la scelta giusta, ma Catherine ne ha scelta un'altra. È partita lo stesso, ha cancellato solo il nome dello sposo dalla lista degli invitati, 30 persone le sue sono rimaste, ha tenuto la cena di benvenuto, il fotografo, la festa in piscina a tema reggae, tutto confermato, ha detto per me il matrimonio si fa, non celebriamo un'unione tra due persone ma celebriamo me, un brindisi a me, vestita di bianco, e la ragazza ha ballato per la sua festa, per la sua rinascita, è così che l'ha definita. Tutto in collaborazione grazie all'aiuto di sua madre e sua sorella che hanno detto the show must go on, lo show continua, la vita va avanti. Sì, chiaro, un piantino.

0: per la città, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con un design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: No, vabbè, guarda lì, Geppo, sono tutti abbronzatissimi.
3: Beh, veramente sono abbronzato anch'io, l'unico bianco sei te. Comunque, amici, vi ricordiamo che da lunedì 31 agosto siamo di nuovo in diretta con la nuova stagione della Sveglia dei Gladiatori.
2: Vi aspettiamo!
4: Lunedì 31 agosto, dalle 6 alle 10, torna la Sveglia dei Gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
7: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
6: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
7: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
6: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
7: Gruppo AutoEquip.it.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su eventgroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

0: Questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Dario Di, l'abbiamo sentito, Ercomi che non Ercomi, la coda del diavolo, ciao Dani!
1: Greco, ciao, ciao Xenia, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Daniele, al contrario, tu che sei bravo nelle parole al contrario.
1: Eleania ed l'altra. Xenia, INX.
0: Allora, dovete sapere, innanzitutto, ciao Dani, benvenuto a questo cambio. Dovete sapere che abbiamo scoperto un talento, oltre agli altri talenti che conosciamo di Daniele, ma tempo fa abbiamo scoperto un talento di Daniele, giocando ad un gioco di, insomma, un
1: perché
0: gioco da tavolo.
1: Dei talenti, io, sì, io so dei talenti, io so dei talenti al massimo.
0: Abbiamo scoperto giocando a questo gioco che Daniele non rispondeva alle domande di cultura generale, ma più che altro non perché nessuno di noi rispondeva, ma era bravissimo al quiz al contrario. Sì, eri bravissimo nel dire le parole al contrario, ti ricordi?
1: Non era fa.
0: Però io abbiamo scoperto questo talento e praticamente ingaggiavamo sempre lui per fare questo gioco. C'era una parola da dire al contrario. Sì, esatto, esatto.
1: Nonostante.
0: Vedi, magari uno da grande scopre dei talenti. Ora non so a cosa ti serve saper leggere le parole al contrario, però
1: può sempre servire nella vita.
0: Può sempre servire. Però. Sono d'accordo. Dunque, io sono anche d'accordo nella possibilità di scelta di tifoserie diverse nello stesso luogo. Cioè non mi piace il fatto di doverci chiudere quando dobbiamo tifare un'altra squadra. È una cosa che non mi piace, mi piacerebbe poter tifare squadre in giro, poterlo dire apertamente senza essere linciata solo perché
1: della tua squadra, se dici
0: un'altra squadra, io dico tifo Napoli e cose del genere, oppure sono della Juventus, no, ognuno deve essere libero di tifare quello che vuole. Mi piace anche il tifo particolare, quello bello, quello buono, con delle dimostrazioni che sono arrivate a Roma in questi giorni.
1: Ma è incuriosito,
0: e te ne parlo tra poco.

0: una storia molto particolare che ha a che fare con le forbici. I Don't Feel Like Dancing su Dimensione Sonora, Roma, il ritmo della capitale, mercoledì 26 agosto. Accanto a me c'è Daniele Greco.
1: Buon pomeriggio.
0: Un noto parlatore al contrario.
1: Sì, abbiamo scoperto questo.
0: Anche tifoso
1: giallorosso.
0: Lo dico con orgoglio ed è giusto così. A parte che non è, cioè, la questione siamo a Roma, no, uno, come dicevo, dovrebbe poterti fare quello che vuole senza
1: anche
0: essere
1: Milano,
0: insultato.
1: Assolutamente.
0: Capito?
1: Sì,
0: io tifo quello, amen. Come dire, che ne so, no?
1: Ma poi parliamo pur sempre di calcio.
0: Ma possiamo essere liberi di fare quello che vogliamo, di tifare quello che vogliamo, di amare chi vogliamo, di pregare chi vogliamo. Grazie.
1: Gentilissimo. Qui la mano. Votate per Xenia.
0: Ecco, io mi candido. Poi non lo so che fine facciamo, però d'altronde. Dunque, sono spuntati dopo lunedì sera, quindi dopo il match della Roma con la Fiorentina.
1: Il 4-0, dopo la tripletta di Malen.
0: Bravo, e qui ti volevo sulla tripletta. Sono spuntate il giorno dopo, quindi dal martedì, diverse carte da gioco, le carte francesi, con il 3 di cuori.
1: Meglio che di picche,
0: Meglio che di picche, perché poi se va male se ne prendi tre, metti tre di picche. Invece no, è andata bene, diciamo, con una bella tripletta di Malen, e questo è il tifo che vorrei. Quindi di regalare carte, che poi sono carte da gioco, quindi molto, anche molto carine, con un tre di cuori per celebrare questa tripletta.
1: Se
0: che
1: fosse
0: ha dato
1: stato
0: il
1: derby, non c'erano i cuori, forse c'erano le pere, probabilmente
0: sì, o sicuramente qualche altra cosa.
1: Tra Roma e Lazio sono bellissime.
0: Questo sì, e magari ecco, se uno riuscisse a prendersi in giro in questo modo, sarebbe tutto più accettabile.
1: Sì,
0: giusto? Confermi?
1: Sì.
0: Confermi.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: dichiarazione, è possibile, tutto possibile. Una bella dichiarazione, tu mi fai credere all'impossibile. E chi lo sa che come andrà il campionato, in questo caso parlavamo di squadre di calcio. Gabri Ponte e Giovanotti con DNA.
1: Ne parleremo a maggio.
0: Parla pure da solo, chissà, ne parleremo a maggio. Vabbè, vediamo, vediamo, poi tireremo le somme.
1: Va bene.
0: Per ora le tiriamo le prossime 4 ore in compagnia di Daniele Greco. Io mi ripresento qui domani mattina alle 10.
1: E chi ci sarà fino alle 10?
0: E chi ci sarà?
1: Ci vediamo al contrario.
0: Ci vediamo al contrario. Ciao Dani. Ciao,
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Un buon pomeriggio alla redazione, andiamo lì per tutte le news.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Dalla tarda mattinata di oggi un esteso incendio sta interessando il quadrante nord di Roma. Bruciare un'ampia area di sterpaglie e colture situata in via di Sette Bagni. Le fiamme si sono rapidamente estese arrivando a coinvolgere la zona a ridosso del centro commerciale Porta di Roma e il tratto di carreggiata che si affaccia direttamente sul raccordo. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile. Al momento la chiusura della strada riguarda l'area di via di Sette Bagni da viale Franco Arcalli e via Fantoni in entrambe le direzioni. È uscita dagli arresti domiciliari per raggiungere il carcere a Viterbo, incontrare il fidanzato Nefertari Mancini, figlia di Antonio Mancini, detto Accattone, e Fabiola Moretti, entrambi storici esponenti della banda della Magliana, è stata arrestata con l'accusa di evasione e altri reati legati all'uso di un documento falso. La vicenda risale alla mattina del 23 agosto, denunciato anche l'uomo che l'aveva accompagnata. Sventata l'ennesima truffa del finto carabiniere ai danni di un anziano malato, la vittima, un 87enne, si trovava ieri pomeriggio a casa in un appartamento in via Panisperna insieme al figlio 56enne quando sul telefono è giunta la chiamata di uno sconosciuto che si è spacciato prima per un maresciallo dei carabinieri, successivamente per un magistrato, raccontando che l'auto di famiglia era rimasta coinvolta in una rapina e che per evitare conseguenze legali era necessario far analizzare ed esaminare d'urgenza tutti i gioielli custoditi in casa. Con l'accusa di truffa aggravata, i carabinieri hanno quindi arrestato in flagranza un 27enne di origini tunisine, già noto alle forze dell'ordine. Una nuova ondata di calore sull'Italia, è più insistente al centro-sud, sta per arrivare. In totale nelle prossime 48 ore saranno 9 i bollini rossi, tra questi anche Roma, Frosinone e Viterbo. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Sono le 2:02.
2: Subito 4 hit senza interruzioni.
1: E si parte con le 4. Con le 4 hit di Dimensione Suono Roma, quelle di fila, quelle che ci portano dentro il pomeriggio del martedì. No, mercoledì, cos'è oggi? Ho perso il conto, aiuto! È mercoledì 26 di agosto. Insieme fino alle 6 del pomeriggio, cominciamo dagli Snap.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 92.

0: Danceteria, Madonna, disco nuovo, fino alla fine.
1: Inizio da Roma, ciao. Vai, direzione Catalocchi.
0: Vai.
1: Giro di boa oggi, mercoledì, dai.
0: Non so perché, ma ad agosto i giorni mi sembrano tutti uguali, è più in generale d'estate, succede anche a voi amici? Ha detto martedì, è mercoledì 26 di agosto, ci siamo, ricalibriamo un po' il tutto, insieme a me Daniele Greco per gran parte del pomeriggio fino alle 6, vabbè, 4 ore di pura bellezza in questa calda giornata. Mando un abbraccio a Vanessa dalla provincia di Frosinone, che è ispirata da voglia di dolci e sta creando una torta al cacao, dice ci provo, vediamo cosa uscirà fuori e vediamo, dai, poi mandaci il risultato finale della tua torta, speriamo sia qualcosa di buono, magari portaci qualcosina, io non disdegno mai. Va bene, dai, buon pomeriggio. Oggi abbiamo un po' cambiato le carte in tavola, più in generale questa settimana ci sentite in orari diversi, d'estate capita, succede, ma insomma dalla prossima settimana tutto tornerà alla normalità, tornerà la sveglia dei gladiatori, tornerà il mollicone John Cash e tante sorprese. Dai, la musica quella c'è, non manca mai il nostro ritmo e c'è un ritmo importante adesso.

0: Vitale, sono David Guetta, torniamo subito.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. The Bowser, Lose Myself. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: È una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Es un regalo de
10: Dimensione Suono Roma.
11: De aquí y yo no me voy sin haber pedido.
12: Soñé otro mundo.

mercoledì pomeriggio con Dimensione Suono Roma. Il sound firmato da James Hype. 14:27, buona giornata a tutti voi. Questa è Dimensione Suono Roma. Parliamo di baci, amici di Bezitos, perché c'è una curiosità davvero interessante a riguardo, proprio sul movimento che si fa quando si bacia una persona. E facci caso, quando baci inclini quasi sempre la testa verso destra. È una cosa che facciamo praticamente in automatico. Circa l'80% delle coppie inclina istintivamente la testa verso destra durante un bacio sulle labbra. Questa tendenza non è influenzata dalla cultura né dai media, ma ha basi biologiche e neurologiche innate. La preferenza per la destra è legata alla specializzazione dell'emisfero cerebrale sinistro, che controlla le emozioni, e la parte destra del corpo, quindi è tutto naturale, è una cosa naturalissima e ce l'abbiamo innata, appunto. Chi prende l'iniziativa nella maggior parte dei casi è l'uomo, che decide la direzione e il partner si adatta di conseguenza. Donne, quindi, confermate che è sempre l'uomo che decide. Oh, sempre l'uomo, eh?

0: nostre Rhythmic History in versione solo Roma con i Blaze Team. Buon pomeriggio, amici.
1: Mio caro Daniele Greco, ma tu abbi spagnolo?
0: Spagnolo.
1: Scherzi, sì, che no, parli no, spagnolo. Scherzo. Comunque, no, no. Il mio peso è alla sinistra. La sinistra, perché c'ho la S moscia del spagnolo. Ciao, Daniele.
0: Ciao. È questione di testa, di cervello. Quando ci si bacia, fateci caso, magari qualcuno ci ha fatto caso proprio adesso, poco fa, quando abbiamo detto che appunto quando ci baciamo la testa si inclina verso destra. È molto più semplice, molto più semplice, ormai è una cosa che neanche ci rendiamo conto, però è così, è così.

0: Becky G, Sorry Papi. Sempre in Spagna, sempre lì, sempre vamos in spagnolo, incredibile, incredibile. Buon pomeriggio, torniamo subito, state con noi, eh.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it. 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
7: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
6: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
7: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
6: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
7: Gruppo AutoEquip.it.

0: Io non so che dieta faccia costui, ma è davvero informissima, eh. Su Instagram lo vediamo un po', posta foto, stories, fisico sempre impeccabile. Stiamo parlando di Joel Corry, lo sentiamo adesso con Whisper.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

sentita qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buon pomeriggio anche a Milena che sta tornando a casa dal lavoro. Volume altissimo, in macchina balla, dice sto ballando come una matta da sola. Ma va bene, questo è il potere della nostra radio, no? Va bene, dai, stai con noi. C'è anche un disco che arriva da qualche annetto fa, qualche estate fa, sono passati più di 15 anni, quando usciva Mr. Sexo Beat.

0: Giovanotti. Super fresh, l'estate addosso, dall'estate del 2015 riascoltata insieme in questo mercoledì pomeriggio. Dai, qualche secondo e siamo di nuovo in redazione, arrivano tutte le news.
1: Bella questa. Che

Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È stato arrestato il 50enne alla guida dell'autocarro che lunedì si è scontrato con uno scooter nel Viterbese, causando la morte di un 65enne. L'uomo, cittadino albanese residente a Roma e dipendente della ditta proprietaria del mezzo, guidava con la patente revocata. La vittima era stata trasportata all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove è deceduta poco dopo per le gravi lesioni riportate. Nuova chiusura per Erpizzicarolo a Trastevere. Il questore di Roma ha infatti disposto la sospensione della licenza per 15 giorni e l'ordine di cessazione immediata dell'attività abusiva. Il provvedimento è l'esito di una serie di verifiche condotte nel corso dell'estate che hanno fatto emergere un quadro di irregolarità ripetute nel tempo. L'attività continuava a somministrare cibi e bevande senza le licenze necessarie, occupando illegalmente i vicoli del rione. Un vasto incendio di sterpagli e campi è divampato intorno alle 11:30 di questa mattina in via di Sette Bagni. Le fiamme sono partite in un'area verde all'altezza del civico 390 e in poco tempo hanno sollevato una densa colonna di fumo nero. Le fiamme hanno minacciato anche un centro cinofilo. Via di Sette Bagni è stata chiusa nel tratto compreso tra l'incrocio con viale Franco Arcalli e via Giovanni Fantoni. Smontato il presidio di Spin Time, ha riaperto via di Santa Croce in Gerusalemme. Le quasi 130 famiglie, fa sapere il Campidoglio, hanno tutte un alloggio provvisorio e la comunità rimarrà davanti al palazzo con alcuni stand. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: giornata, buon mercoledì da Daniele Greco, prosegue alla grandissima questo nostro pomeriggio del 26 di agosto e stiamo qui anche con un disco del passato e qui si riparte i primi del 2000. Questa è Love Don't Let Me Go del Guetta.
1: Dimensione suono, Rhythmic History 2002.

0: Dai, siamo nel mezzo della settimana e diciamolo, un aiutino per arrivare al weekend serve, ci vuole. E allora lo animiamo un pochino, ecco che torna, abbiamo scelto di far tornare questo momento gioco caffè, visto che il caffè a quest'ora ci sta molto bene, con un audio da sentire e si vince la nostra stima, un giochino che facciamo, ti mettiamo un po' alla prova, così da allenare anche un po' la mente, che d'estate va benissimo, visto che fa anche caldo oggi, capiamo un attimo dove siamo. C'è un audio da ascoltare di un noto personaggio dello spettacolo e dovrai dirci chi è. 393 0119 119, vai con l'audio misterioso, questa è la sua voce.
1: Altra cosa, se vuoi fare questo mestiere, tu lo sai, le prendi, le dai, momenti belli, momenti brutti, le devi accettare allo stesso modo.
0: Quindi, allora, hai sentito, hai capito, pensi di aver capito chi possa essere, un po' di indizi. Lui è del segno del toro, del leone, ed è nato ai Castelli, il padre originario di Velletri. Dai, vediamo un po' se hai capito, si vince la nostra stima, chi è il personaggio misterioso, la voce che hai sentito. 3930 119 119.

0: nel mercoledì pomeriggio di Dimensione Sono Roma. Ancora ben ritrovati amici, ovunque voi siate, buona estate. Stiamo giocando al gioco caffè, diciamolo così, il momento in cui capiamo un attimo chi c'è dall'altra parte della radio. Ci siete tantissimi, tantissimi. C'era questo noto personaggio della televisione, dello spettacolo da individuare, da intercettare. Audio misterioso, lui è misterioso. Risentiamo
1: e
0: un po'.
1: E ti dico un'altra cosa. Se vuoi fare questo mestiere, tu lo sai, le prendi, le dai, momenti belli, momenti brutti, le devi accettare allo stesso
0: molto
1: modo.
0: Bene, chi è questa voce? 3930 119 119, sentiamo un po' voi.
2: Ciao, buonasera. Ciao. Alessio, la voce misteriosa è Teo Mammucari.
0: Sì, dici?
3: Teo Mammucari, sì. Alessandra da Roma.
0: Ciao Ale, ciao.
4: Ciao Daniele.
0: Ma chi è? Gabibbo?
4: Grande.
0: Gabibbo sembra.
4: Marchetto, ciao. Il tecnico dell'aria.
0: Sì, ciao.
4: A me sembra Teo Mammucari, forse?
0: Forse?
4: Sì, Aurecchio.
0: Aurecchio.
4: Un abbraccio grande.
0: Ciao, dai. A te. Ciao, ciao,
5: ciao. Sono Claudio D'Anzio.
0: Ciao Claudio.
5: Dovrebbe essere Teo Mammucari. Ciao, grandissimi.
0: Ciao, ciao, madonna, quanti siete, ragazzi?
2: Teo Mammucari.
3: Mammucari.
0: Teo Mammucari. È lui? È Teo Mammucari. Risposta esatta, ma bravi i nostri amici. Oh. Vabbè, abbiamo dato anche degli indizi molto semplici, quali? Che è del segno del leone, ma soprattutto, cosa che sanno quasi tutti, che Teo Mammucari ha origini di Velletri.
6: Dimensione Suono Roma.

0: nel mercoledì pomeriggio di Dimensione Suono Roma. Lavori nel settore terziario nel commercio? EBIT Lazio, il tuo ente bilaterale. Grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi e attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale e casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. EBIT Lazio, presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. EBIT Lazio è sempre dalla tua parte.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Buon pomeriggio.
5: Questa Dimensione su Roma, c'è la musica ritmata, la nostra. Suona così. In questa sequenza 4 hit di fila. La prima è quella dei Bausa.
6: Magneti.

a quel periodo 90-2000 con la dance del passato, in questo caso firmata Rhythmic History delle 3:30 dal grande Gigi D'Agostino dal 2000. Buon pomeriggio, siete con noi.

0: grande bellezza, citazione di grande spessore quando suona questa qui, che all'interno proprio del film premio Oscar, ti ricordi? Quello lì. A far l'amore comincia tu. The Mix di Bob Sinclair, sentito in onda.
1: Drive time. Mollicone? Siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre. Insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
9: La musica della tua estate, Dimensione Suono Roma.

insieme a Bibi Rexha, 15:45 nel pomeriggio di Dimensione Suono Roma. Sangue blu e il sangue, quello che per loro è nettare. Parliamo delle zanzare, ovviamente sfatiamo una leggenda proprio sulle zanzare. Non è vero che ci pungono perché abbiamo il sangue dolce, no, a quanto pare le zanzare hanno dei criteri molto più precisi. Prima di tutto ci sentono respirare e l'anidride carbonica che buttiamo fuori è praticamente il loro navigatore, e poi adorano il calore del nostro corpo e il sudore, quindi dopo una corsa immaginati, per loro sei praticamente un buffet. E attenzione all'alcol, in particolare alla birra, che può aumentare la temperatura della pelle e renderti ancora più preda per loro. E pare che anche il gruppo sanguigno e i colori che indossiamo possano fare tutta la differenza del mondo. Ad esempio, loro vanno pazze per chi veste nero, rosso e arancione. Vedi? Ok, via dall'armadio tutti questi colori, via.

insieme, eh? Molto bene, molto bella la loro canto d'amore. Mango e Mengoni, ritrovati qua su Dimensione Sono Roma.

0: Sheeran.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
0: Torniamo in redazione, arrivano puntuali le news.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un nuovo incendio è divampato questa mattina intorno alle 11.30 nel quadrante nord di Roma, a ridosso del raccordo e a poca distanza dal centro commerciale Porta di Roma. Le fiamme hanno interessato una vasta area di sterpagli e colture in via di Sette Bagni, nei pressi del civico 390, producendo una densa colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza. Le fiamme si sono espanse minacciando le strutture limitrofe e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per le operazioni di spegnimento. Via di Sette Bagni è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra viale Franco Arcalli e via Fantoni. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso. Quello di via di Sette Bagni non è stato l'unico intervento dei vigili del fuoco della giornata. Un altro incendio è scoppiato intorno alle 6.30 di oggi in un appartamento di vicolo di Formarotta. Le fiamme hanno avuto origine nella cucina e sul posto sono state inviate due squadre dei vigili del fuoco supportate da un'autobotte e un'autoscala. Non risultano persone ferite. È uscita dagli arresti domiciliari per raggiungere il carcere di Viterbo e incontrare il fidanzato. Nefertari Mancini, figlia di Antonio Mancini, detto Accattone, e Fabiola Moretti, entrambi storici esponenti della banda della Magliana, è stata arrestata con l'accusa di evasione e altri reati legati all'uso di un documento falso. La vicenda risale alla mattina del 23 agosto. Su disposizione della procura di Viterbo, la 32enne è stata trasferita nel carcere di Civitavecchia in attesa dell'udienza di convalida, denunciato anche l'uomo che l'aveva accompagnata. Meteo: dopo la tregua di ieri arriva la quinta ondata di calore a Roma e nel Lazio, con l'anticiclone africano che porterà sabbia sahariana e temperature roventi da domani, dicono gli esperti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Siamo arrivati alle 4 ed un minuto.
4: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Arriva anche la sabbia sahariana. Grazie a Francesca Proietti, che ritroveremo più tardi, e buona continuazione di pomeriggio a tutti voi. Buon mercoledì da Daniele Greco. Ci siamo, estamos aquí, anche e soprattutto con la musica che ci fa ballare, quella degli anni 90. E allora vamos alla playa. Vamos alla playa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 99.

0: 4 for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.

0: voi siete... Buon estate amici. No, per dire che certi Rhythmic History provocano questo.
1: Vamos!
0: Provocano questo.
1: Vamos Danielito,
0: vamos! Vamos! Va, vedi, è così, è così. Beh, vamos alla playa, non poteva che essere questo. Vamos alla playa. Miranda 99 aperta così quest'altra ora. Stiamo insieme fino alle 6. Buon pomeriggio amici, ovunque voi siate. Saluto anche Sara della provincia di Lecce, sangue romano, ma anche sangue salentino, è lì per le sue vacanze, ci segue con l'applicazione di Dimensione Sua Roma da sotto l'ombrellone. Mi pare anche giusto, visto che è in vacanza lì, lo sarà ancora fino al 31. Il 31 si torna, tanti tornano al 31, lo so. Vabbè, buon riposo a voi, a tutti gli amici che sono in vacanza.

0: macchina tua perfetta per la città da Toyota Motor City. Arriva la nuova EcoCross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%, e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni sul sito motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.

0: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
3: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro, a soli 3,99 euro.
4: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
3: DEM, ogni giorno il meglio.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
6: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Il ritmo della capitale. Il ritmo della capitale.
9: Dimensione suono Roma.

Licky Lee nel pomeriggio di Dimensione Suono Roma. Arrivano anche i primi numeri che riguardano questa stagione estiva da record per quanto riguarda l'aeroporto di Fiumicino, Leonardo da Vinci, che ha vissuto appunto un'estate, lo dicono proprio da record, tra giugno ed agosto di quest'anno, 2026, e sono passati di lì quasi 15 milioni di passeggeri, e pensa, in una sola giornata, il 16 d'agosto scorso, sono passate addirittura 185.000 persone, cioè stai capendo un attimo i numeri, quello che fa davvero più impressione è un altro dato, che il 21 agosto, quindi 5 giorni fa, a Fiumicino ha superato per la prima volta i 1100 voli in un singolo giorno, in sole 24 ore, insomma numeri che ci

0: nostro mercoledì pomeriggio. Torniamo subito.
1: Sveglia, gladiatori!
2: È tornata la sveglia dei gladiatori. Sono finite le ferie, eppure li colori. I soldi sono spariti, non c'è sta più niente. Mossa ricomincia. Dai, tutti insieme, allegramente!
3: Incredibile, oh, durante l'estate mi sei diventato poeta.
2: Sono tipo Trilussa, io, capito?
4: Lunedì 31 agosto, dalle 6 alle 10, torna la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
7: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
8: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
7: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
8: Gruppo AutoEquip.it.

0: Leggera, leggerissima, ma anche nuova. La musica di Dimensione su Roma. Questo è il momento per sentirne una. Tra le novità di questo periodo c'è quella delle Cazzei. Si chiama Animal. Arriva.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

cosa fai questa sera? Noi abbiamo un progettino niente male, abbiamo un piano serata niente male, d'altronde come ogni sera dalle 23 suoniamo le hit più ritmate del momento. L'appuntamento è quello della nostra festa special party ogni sera e poi nel weekend special party weekend con Arturo Giacchè e Arturo in console. Uno spoilerino dei sound, del sound di stasera? Perché no? Perché no? Senti qua. Hai capito? Queste sono solo alcune delle hit che ritroveremo stasera.

0: capitale in tempo reale.
1: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
0: Su dimensioni suonoroma.it.
2: Arrivano proprio le news dalla capitale, le sentiamo subito grazie alla redazione.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Dalla tarda mattinata di oggi un esteso incendio sta interessando il quadrante nord di Roma. A bruciare è un'ampia area di sterpaglie, colture situata in via di Sette Bagni 390. Le fiamme si sono rapidamente estese, arrivando a coinvolgere la zona a ridosso del centro commerciale Porte di Roma e il tratto di carreggiata che si affaccia direttamente sul grande raccordo anulare. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Sul posto dalle 11.30 i vigili del fuoco e la protezione civile. Disagi oggi per gli utenti del trasporto pubblico locale sul territorio di Fiumicino, con attese le fermate ed alcune corse saltate. A fare da sfondo alla situazione le preoccupazioni degli autisti per via del ritardo nei pagamenti degli stipendi da parte dell'azienda privata sollecitata dall'amministrazione comunale, che conferma i disagi. La situazione è diventata insostenibile, non è accettabile che ogni volta che emergono problematiche o difficoltà legate all'azienda siano i lavoratori a trovarsi al centro delle conseguenze, così l'assessore ai trasporti Caroccia. Termovalorizzatore di Santa Palomba, il terreno non basta più. Il sindaco Gualtieri ha firmato così un'ordinanza commissariale con cui autorizza AMA ad effettuare l'acquisto di quasi 3 ettari di terreni della superficie su cui costruire il futuro termovalorizzatore, con un esborso di altri 5,4 milioni. Eventi nel 90° anniversario della scomparsa di Ettore Petrolini. Il festival, diretto da Massimo Venturiello, porta al Castello di Santa Severa teatro, cinema, musica e incontri con studiosi e protagonisti della scena contemporanea. Un festival dal 28 al 30 agosto che celebrerà il genio che inventò la risata moderna. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Siamo arrivati alle 5 del pomeriggio.
4: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
5: Ciao Daniele, sono Ivano.
2: Ciao Ivano, grazie. Voglio
5: dare un saluto per dirti che sei un grande.
2: Grazie, grazie.
5: Mi piaci proprio come ragazzo, sei proprio un gamba.
2: Oh Ivano, saluto me Jessica, mi raccomando. Vabbè. Buon pomeriggio, state con noi, tra poco si gioca. Torna I Love Roma.
0: Dimensione suono. Rhythmic History 2002.
6: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: È il gioco ufficiale di Dimensione Suono Roma e qui si vince lo zaino, si fa sul serio. Solo c'è la possibilità di vincerlo solo con questo appuntamento qui, solo quando arriva il Love Roma. C'è un accadde oggi che ci riporta al 26 agosto del 1978, niente male, andiamo al Vaticano. In questo giorno di 48 anni fa veniva eletto un papa. Vogliamo sapere quale papa. Lui era chiamato il papa del sorriso. Il suo pontificato durò solo 33 giorni, uno dei più brevi della storia. Due le opzioni, che non è semplice, però magari puoi andare subito su internet e cercare. Papa Paolo VI o Giovanni Paolo I? Ma niente male sta domandina. Vai, 3930 119 119, vogliamo sapere in quel 26 agosto del 78 quale papa venne eletto. Sì, dai. Paolo VI o Giovanni Paolo I? Vai.
1: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Dove a volte ti perdo. Ma se voglio ti prendo.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Andiamo al telefono, andiamo ad Ostia, da Giorgio di Ostia. Ecco.
3: Ciao Daniele, grandissimo.
2: Grande Giorgio, sotto l'ombrellone. Da Ostia, da bella Ostia, chi t'ammazza, come si dice? Chi
3: nessuno, per adesso nessuno.
2: Senti, che combini sotto l'ombrello? Hai fatto il bagno?
3: Sì, poco però, poco.
2: Com'è il mare? Agitato?
3: No, è bellissimo.
2: È calmo, perché sapevo
3: calmo
2: che...
3: Calmo e acqua troppo calda, caldissima.
2: Credo, stiamo a settembre quasi, normale, ha fatto caldissimo. Vabbè, quindi bagno fatto, adesso sei in modalità relax con la nostra musica però.
3: Esatto, come sempre. Siete veramente fortissimi e bravi
2: grazie,
3: e precisi.
2: Grazie Giorgio, grazie. E poi c'è tanta bella musica che ti riporta anche negli anni 90.
3: No, insomma. eccezionale.
2: Senti Giorgio, la tua estate si colora grazie allo zainetto e dai, che porterai in quel di Ostia sotto l'ombrellone, visto che l'hai vinto. 26 agosto del 78, un accadde oggi. Vaticano, elezione di un papa. Volevamo sapere quale, Papa Paolo VI o Giovanni Paolo I?
3: Giovanni Paolo I, detto Papa Luciani.
2: Bravissimo, proprio, la ciliegina sulla torta, detto Papa Luciani, durò il suo mandato solo 33 giorni, ahimè. Va bene, risposta esatta, ti fa vincere il nostro zaino. Dai,
3: contentissimo.
2: Anche noi, visto che è la prima volta che vince qualcosa, quindi insomma, a maggior ragione. Va bene, Giorgio, salutami da bella Ostia e non prende troppo sole, mi raccomando, e buona estate.
3: Grazie anche a tutti voi, bravissimi.
2: Ciao. Dimensione suono Roma. Ok.

0: D'estate lavorano tutti, tranne te. Te che stai ascoltando la radio, sei sotto l'ombrellone, tipo Giorgio d'Ostia. Vabbè, lui è in pensione. Lo salutiamo. Lui è Fibra. Che ricaccione, tranne te. Stai qua.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
3: Let me take you dancing. Like that, that, that, that.
2: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
4: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
5: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
4: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: Aptodi, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
10: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Let the vibration take you down. Buon pomeriggio, che ne dici di un po'?
7: For you,
0: dai, ci pensiamo noi. La musica suona senza pausa. 4 hit.

0: drive time.
1: Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
6: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

0: su Dimensione Solo Roma, la canzone che accoglie anche un freschissimo Lorenzo Palma.
1: Buonasera,
0: ciao Lorenzo.
1: Buonasera a tutti, eccomi.
0: Ciao, buon pomeriggio.
1: Tra l'altro, Dua Lipa, volevo insomma fare i complimenti sì. Sopra gli auguri di buon compleanno.
0: È vero,
1: ritardo.
0: È un po' in ritardo, il 22 agosto ho compiuto 31 anni, auguri a Dua Lipa.
1: Che era la tua coetanea, un po' più grande.
0: Un po' più grande, vabbè, non mi faccio nessun problema, però insomma, tanto adesso sei sposata, sai, no? Poi
1: senti,
0: c'è stata anche la polemica.
1: Come vivi questo passaggio tra i 20 e i 30?
0: Ah, ma ci dobbiamo ancora arrivare, aspetta, Lore, calma. Perché dobbiamo subito? Te lo dirò fra qualche mese. Questa polemica, no, del matrimonio tra sì. di Dua Lipa a Palermo si è un po' spenta.
1: Ma che se ne frega, ma lasciatela libera
0: amo,
1: di girare
0: insomma,
1: dove vuole andare.
0: Quando è molto schietto
1: ma
0: così.
1: Poi ha scelto l'Italia, ragazzi, un modo come un altro per pubblicizzare insomma un luogo meraviglioso.
0: Sì, ma hanno chiuso pure le piazze, i poveri palermitani hanno vissuto giorni un po' difficili.
1: Però Dua Lipa è Dua Lipa.
0: Come Sanremo è Sanremo.

0: 2003, Mystique Scandalous. Daniele Greco, Lorenzo Palma. Siamo quasi arrivati alle 18, quindi siamo quasi arrivati anche al momento in cui e tu inizi, c'è chi va, c'è chi viene, c'è chi va, c'è chi viene.
1: Un po' di ripartenze, come in questo periodo.
0: Esatto, vero.
1: Gli ascoltatori che tornano dalle vacanze, c'è chi parte, ci sono i settembrini.
0: Noi facciamo parte dei settembrini, io e te, Lorenzo, siamo settembrini. No, volevo parlarti, non te ne fregherà niente, però volevo parlarti del Radio Verità, del sogno che ho fatto stanotte.
1: Cosa hai sognato?
0: Ho sognato di vincere il Gratta e Vinci 30.000 euro.
1: Beh, sono tu un materialista.
0: Grazie, regia, per l'applauso.
1: Così è normale
0: cosa significa? Magari anche i nostri amici l'ascolto,
1: certo.
0: A volte capita di sognare di vincere qualcosa. Significa che stai vivendo un periodo di fiducia, ottimismo e desiderio di riscatto, successo personale. Ma bisognerebbe approfondire questa roba. Mi piace. Sì. Grazie alla scienza che ci viene sempre.
1: Simboleggia qualcosa di molto bello. Il raggiungimento tutto di un traguardo vuol dire che probabilmente sei stato visto in qualche modo. No?
0: Come le lenticchie a Capodanno portano i soldi. Non ho mangiato lenticchie.
1: Quindi cosa vogliamo chiedere agli ascoltatori? Qualcosa?
0: Ma io non chiederei nulla, perché non ce ne frega niente dei sogni che fa.
1: Posso dire una cosa? Mi collego a questo argomento perché io tendenzialmente non sono uno che gioca. E ho detto, vabbè, prendiamolo di questi biglietti. Niente.
0: Pensavo ci fosse un lieto fine.
1: Giocherò mai più.
0: Niente. You make me feel alive again.

0: eccoci.
1: Ti piace Shasha Samba?
0: Shasha Samba molto bella.
1: Abbiamo ballato due estati fa. Va bene,
0: e tra l'altro qualcuno sostiene che tu assomigli un po' a Tony F.
1: Ma non ci vedo, non la vedo minimamente.
0: Dai,
1: la somiglianza,
0: però un po' mori,
1: grazie
0: un po'.
1: Comunque, perché comunque è un bel ragazzo.
0: Sì, un bel ragazzo,
1: fa sempre piacere.
0: Piace.
1: Va bene, avessi il conto in banca di Tony F sarebbe meglio. Comunque, a proposito dei soldi, Lorenzo Palma,
0: sempre,
1: prosegui tu per le prossime 4 ore?
0: Esatto, fino alle 22 c'è il rooftop, il salotto estivo che parte all'ora dell'aperitivo.
1: Noi ci sentiamo domattina con i gladiatori dalle 6.
0: Bene.
1: Mua, befitos, ciao.
2: Hai uno smart speaker? Allora sai già cosa fare.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Chiedigli di ascoltare Dimensione Suono Roma.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fine esaurimento scorte.
0: Buonasera alla nostra redazione, subito le notizie dalla capitale.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Ennesimo incendio divampato stamattina nel quadrante nord di Roma, a ridosso del raccordo anulare, a poca distanza dal centro commerciale Porta di Roma. Le fiamme hanno interessato una vasta area di sterpaglie e colture in via di Sette Bagni 390, producendo una densa colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza. Le fiamme si sono espanse minacciando le strutture limitrofe e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per le operazioni di spegnimento. Il drammatico incidente stradale stamattina sulla strada statale 3 di via Flaminia, all'altezza del chilometro 17600 nel tratto compreso tra Prima Porta e Malborghetto, alla periferia nord di Roma. Nello scontro tra un pick-up e una motocicletta, un uomo di 44 anni ha perso la vita. L'uomo alla guida del pick-up, un 59enne italiano, è stato trasportato presso l'ospedale Sant'Andrea per gli accertamenti di rito. A Roma fino a 11 gradi di differenza tra un quartiere e l'altro. Uno studio di Mappa Roma mostra quanto il caldo cambi da zona a zona. Periferia est rovente di giorno, centro e semicentro più caldi di notte, con effetti che si intrecciano alle disuguaglianze sociali. A registrare temperature più gradevoli sono state invece aree rurali o vicine al mare e altri specchi d'acqua come Martignano, affacciata sull'omonimo lago, Castel Fusano, Castel Porziano e la zona sud di Ostia. Carta d'identità elettronica sabato 29 e domenica 30 agosto, nuovo open day con prenotazione nei municipi 3 e 7, negli ex PIT e nella sede di via Petroselli 52. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: You know what time it is?
0: 18 minuto.
8: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4
0: for you. Insieme a Lorenzo Palma, il rooftop, quello estivo, il nostro bel salotto serale all'ora dell'aperitivo fino alle 22. Come sempre abbiamo un bel tema che lanceremo tra poco, perché ci piace sentire le vostre voci, le vostre opinioni su diversi argomenti, e poi parleremo di tante belle cose che stanno per arrivare proprio a Roma nel prossimo weekend, ma anche nella prossima stagione 2026-2027.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 90.

interruzioni. Senza pausa. Don't stop. Es un regalo.

0: per chiudere il For Food delle 18 nella sera di Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Un ampio salotto serale, quindi buon rientro verso casa agli amici che ci ascoltano, ovviamente quelli che fanno parte della categoria ripresa la settimana lavorativa proprio da questa settimana, quindi chi è tornato al lavoro, salutiamo tutti quanti. Parliamo adesso di Solletico, perché esiste un progetto scientifico finanziato dalla European Research Council che si chiama Tickley-Schumann e ha come oggetto proprio il solletico, quindi quella pratica che permette a un essere umano apparentemente adulto e dignitoso di perdere ogni forma di compostezza nel giro di 3 secondi, si viene stuzzicato in un punto per lui vulnerabile, perché è stata praticamente mappata, la scienza ha mappato il solletico e ci sono dei punti in cui siamo più vulnerabili, e questo manco a dirlo, lo sappiamo perfettamente, soprattutto se ne soffriamo. Questa sera parliamo, ovviamente il solletico è una di quelle cose che non tolleriamo e chi ne soffre proprio non lo sopporta. Tema della sera, un po' ti riliberi più ampio, se c'è una cosa che non sopporto è, quindi vale tutto, dal solletico ai difetti degli altri, ai comportamenti che non vi piacciono, alle paure. 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Dimensione Suono Roma. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better.

0: Entità I Don't Care su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale. Sei un'azienda del settore terziario o del commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale a disposizione. Per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi o che si iscriveranno ad Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente di soli 3 euro, a fronte però di rimborsi per centinaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it oppure chiama lo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Lose Myself. Lose myself. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale.
11: Il ritmo della tua estate.
12: Can't turn off your summer.
13: Dimensione suono.

della capitale, stiamo parlando di Solletico, perché Solletico ha avuto la sua mappatura e quindi l'argomento lo stiamo affrontando con i vostri messaggi vocali al 393 0119 119. Sicuramente il Solletico è una di quelle cose che tolleriamo poco, e chi ne soffre veramente non lo può sopportare. Se c'è una cosa che non sopporto, però, vale tutto. Abbiamo aperto proprio il cerchio. Qualcuno scrive: c'è chi parcheggia male, occupando due posti anziché uno, senza minimamente avere rispetto per chi cercherà posto dopo. Eh sì, effettivamente il classico incapace a parcheggiare, questo è un po' il tema. Sto parlando proprio di quella cosa che non sopporti e vale tutto. 393 0119 119 su WhatsApp. Dimensione Suono Roma.

0: c'è anche la regina del celebrità, la versione remix di FL65. Siamo ritornati nel 2000. Il tema della sera ci permette di sfogarci anche un po', perché quando ci sono quegli argomenti liberatori poi voi vi date da fare. Si parlava prima del solletico, è stata mappata, insomma, diciamo il fastidio è stato mappato, nel senso che c'è una mappatura dei punti in cui siamo più intolleranti. In generale parliamo di quella cosa che veramente non sopportiamo. Qual è la cosa che proprio tu non sopporti?
1: Buonasera a tutti. Allora, c'è una cosa proprio che non sopporto, è la gente che non rispetta i segnali stradali. Ecco, se c'è lo stop, ecco, se c'è una precedenza, mi urta. Cioè la devo notare, se ci stanno i segnali ci sarà un motivo, no? Giusto?
0: Certo, certo.
1: C'è sta la gente invece che fa come gli pare, come quelli che parcheggiano in doppia fila.
0: Sì, adesso c'è il rispolvero.
1: E cose del genere, proprio non li sopporto.
0: Bene, grazie.
2: Un saluto da Ali in cucina. Ciao Lori.
0: È bello perché ha parlato per tutto il tempo che il bestaccio un po' con la voce camuffata e poi si è aperta verso il finale. 393 0119 119, cose che non sopportiamo, compreso il solletico.

0: proiette nella sala di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: BEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
6: Sognerai qui da noi, nei supermercati BEM.
5: BEM, ogni giorno il meglio.
7: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
8: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com. It's getting so hot.

0: decisamente virali sui social, hanno un bel modo di muoversi sul palco, bella musica, ma soprattutto propositivi dal punto di vista dell'energia, magnetici direi. The Bowser ritornano con il nuovo singolo, si chiama Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

modi alla capitale quando parliamo di cose che non sopportiamo. Cioè il solletico è una cosa un po' difficile da tollerare, ma ci sono altre cose che non sopportiamo. Per esempio Sivita da Roma scrive: purtroppo non sopporto più nulla, gente, traffico, sveglia, cucinare, fare la spesa. A un certo punto diventi intollerante ed è così. Saluto anche te, buona serata alla musica, adesso con Adele.

0: solletico di cui siamo intolleranti. Ecco.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera Monica.
1: Premesso che non sopporto più questo caldo, anche se io adoro l'estate, direi che per questa stagione abbiamo dato. Non sopporto assolutamente le persone maleducate, prepotenti e che si credono furbe, né in amicizia, né in lavoro, né al supermercato. Non le sopporto da nessuna parte, le farei sparire all'istante.
0: Lo so, però.
1: E potremmo rimanere in pochi, ne sono abbastanza convinta.
0: Sì.

0: La sentita su Dimensione e Suono Roma e noi siamo pronti per tornare in redazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
0: Andiamo in redazione da Andrea Suprani, le notizie dalla capitale.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Attentato a Ranucci, domani previsto l'interrogatorio degli arrestati accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report. Gli avvocati degli accusati hanno dichiarato sono intenzionati a rispondere agli inquirenti e chiarire alcuni punti e qual è stato il mandato ricevuto. L'intenzione di due degli arrestati, a quanto si apprende dai difensori, è di ribadire che fin dal principio non c'era intenzione di far del male a qualcuno. Dalla tarda mattinata di oggi un esteso incendio sta interessando il quadrante nord di Roma a bruciare un'ampia area di sterpaglie e colture situata in via 7 Bagni 390. Le fiamme si sono rapidamente estese arrivando a coinvolgere la zona a ridosso del centro commerciale Porta di Roma e il tratto di carreggiata che si affaccia direttamente sul grande raccordo anulare. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Sul posto questa mattina i vigili del fuoco e la protezione civile. Ostia accoltellato per rubargli il monopattino. Un trentenne è stato ferito al volto e all'addome. L'aggressione ieri sera in via delle Baleniere. L'uomo originario del Bangladesh è stato operato d'urgenza ed è ricoverato al Grassi. Indagano i carabinieri. Volley, quinta vittoria consecutiva dell'Italia femminile contro la Francia nel pool D dell'Europeo di pallavolo in Svezia e ottavi conquistati da prime. Anche la Francia deve arrendersi per 3-1 contro le ragazze di Velasco che partono bene con il 25-19 nel primo set. Le transalpine reagiscono nel secondo parziale 19-25 e poi però l'Italia sale in cattedra nei momenti decisivi dei due set successivi e chiude i conti 25-23 e 25-19. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 19 e un minuto.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ancora buon mercoledì insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, insomma ce la giochiamo parlando di cose che ci danno fastidio, perché il soletico ci dà fastidio, però è stata fatta una mappatura e quindi vedremo i punti in cui siamo più intolleranti. Beh, insomma, un'idea già ce l'abbiamo, ma è la scienza che si esprime da questo punto di vista. 393 0119 119.
1: Rhythmic History 2000.

stiamo parlando di cose che non tolleriamo poi più di tanto, quindi c'è della serie non sopportiamo, perché siamo partiti dal solletico. È stata fatta una mappatura sull'argomento solletico, i ricercatori hanno analizzato una mappa ad alta risoluzione del solletico utilizzando delle sagome corporali digitali, quindi è venuto fuori che ascelle, lati del tronco e piante dei piedi sono, diciamo, emersi come hotspot principali con configurazioni sorprendentemente simili nei vari gruppi. La cosa interessante è che le zone maggiormente sensibili al semplice tatto non sono necessariamente più sensibili al solletico, per cui le mani sono un esempio particolarmente evidente. Al di là del fatto che se uno soffre il solletico è una cosa veramente fastidiosa, di fastidi ce ne sono diversi. Fra poco sentiamo i vostri messaggi, le cose che non sopportate assolutamente, al 393 0119 119. Dimensione.

0: ci, allora, a parte il solletico, che è una cosa che ci dà fastidio, cosa è che non sopportiamo, al 393 0119 119 su WhatsApp. Buonasera.
1: Buonasera Lorenzo. Eccoci. A me mi danno fastidio, sai che cosa?
0: Sì.
1: Quelli che dicono un mare di bugie.
0: Beh.
1: Che poi sgamo subito, perché io, certo, la Monello ero il re delle bugie.
0: Ah,
1: ma
0: quando
1: per dire la bugia sgamo subito.
0: Diciamo, qualcosa è cambiato, perché una volta raccontavi, adesso non più, ecco, insomma. Parlo di cose che non sopportiamo in generale. 393 0119 119 intollerabili.

0: La sua dimensione e suona Roma il ritmo della capitale.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: Una vita in vacanza, una vecchia che fa.
1: Tra poco su Dimensione suona Roma.
3: Rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99€. Prosciutto cotto Parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Prossimi giorni il centro sud Italia sarà interessato da una nuova forte ondata di caldo che interesserà anche il Lazio, con un aumento delle temperature. Nel corso di giovedì cielo sereno o poco nuvoloso, domani tempo assolato con un primo rialzo delle temperature fino a 35-36 gradi, ulteriore aumento della colonnina di mercurio nel corso di venerdì, quando saranno possibili anche locali punte di 38-39 gradi. Vento debole o al più qualche raffica moderata da sud, con Tirreno quasi calmo. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Dai, sono pronte le quattro hit da ascoltare all'interno di un contenitore che arriva ogni ora. E proprio lui, il 4 for you, lo stato sociale fra poco, una vita in vacanza magari. Subito Bibi Rexha con David Guetta.

Comfort For You di Children, ed era il 1995, e tutti gli eventi da vivere in città ve li raccontiamo come sempre nel salotto serale. E fra poco parleremo anche di vino e di mare insieme, lo faremo con un amico chef al telefono.

0: Into Me alle 19.36 su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, il salottino serale insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Siamo sul nostro bel rooftop per andare anche fuori Roma ed essendo radio ufficiale del Nettuno Wine Festival, fra poco parleremo di quello che succederà nella prossima edizione che ci sarà proprio domenica. Intanto, lavori a un'attività nel settore terziario, nel commercio? La bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto. Iscriviti a Debit Lazio, per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing e una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di una formazione del valore di migliaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it oppure chiama allo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Sveglia, gladiatori!
2: No, vabbè, guarda lì, Geppo, sono tutti abbronzatissimi.
1: Beh, veramente sono abbronzato anch'io, l'unico bianco sei te. Comunque, amici, vi ricordiamo che da lunedì 31 agosto siamo di nuovo in diretta con la nuova stagione della Sveglia dei Gladiatori.
2: Vi aspettiamo!
3: Lunedì 31 agosto, dalle 6 alle 10, torna la Sveglia dei Gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
9: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
10: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
9: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
10: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
9: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
10: Gruppo AutoEquip.it.

0: Il rooftop di dimensione Suono Roma, gli appuntamenti da vivere in città quando il mare incontra una meraviglia che è il vino. L'appuntamento con il Nettuno Wine Festival, nuova edizione domenica prossima dalle 18 alle 23, e a presenziare un grande chef che è Fabio Di Domenico Antonio, che abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Chef Fabio Borgo, quindi parliamo di un luogo insomma molto conosciuto, diciamo, a Nettuno, ma tu porterai la tua conoscenza del cibo proprio in questa occasione.
1: Certo, non ci mancherà
0: la passione.
1: E porteremo il nostro mulino per la prima volta, il primo mulino, il primo laboratorio in Italia di pasta fresca fatta a mano con un mulino in pietra integrato.
0: Oh, wow!
1: Che è attaccato al ristorante anche qui al Borgo, e lo porteremo per la prima volta al Nettuno Wine Festival con il suo raviolo, ricciolo e carciofi.
0: Come sarà l'edizione di quest'anno di questo importante evento?
1: Ma un evento di show cooking veramente unico. Oltre 24 ristoranti che si cimenteranno in una straordinaria esibizione in tutte le piazze, in tutte le vie, in tutti i luoghi centrali del paese di Nettuno, della cittadina. Sarà un evento enogastronomico, un percorso enogastronomico veramente stupendo, tra i migliori d'Italia.
0: Certo, anche perché poi uno si va a fare una passeggiata, va a scoprire la bellezza di Nettuno, va ad assaporare le peculiarità proprio di zona, e quindi il vino e il mare sono due grandi passioni dell'estate degli italiani.
1: Certo, e non solo, ci sono cibi, come dicevo, 24 ristoranti che si cimentano in show cooking, in piatti prelibati del nostro territorio, con cantine altrettanto locali del territorio, quindi si può mangiare e degustare cose veramente eccezionali della nostra regione Lazio.
0: Certo, che è fondamentale. Quindi parliamo di prossimità, vacanze con prodotti a chilometro zero, che è la cosa che ci interessa di più. Io ti ringrazio moltissimo, Fabio, ti auguro una buona edizione e soprattutto buon fine estate.
1: Un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Dimensione Suono Roma, dallo chef Fabio e dalla meravigliosa Nettuno. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, a Nettuno non mancate. Ciao, Radio Dimensione Suono Roma.

estate dal 90 ad oggi.

Andate a farci un giro a Nettuno, essendo la radio ufficiale del Nettuno Wine Festival, un nuovo appuntamento enogastronomico molto importante, quindi nuova edizione domenica prossima. Tra poco parleremo di iniziative nell'arco della prossima oretta che ci portano in giro per Roma in arrivo proprio nei prossimi giorni. E poi la giornata, anche la classifica.

0: che del primo pezzo, cioè il pezzo che ci ha fatto conoscere i The Bows, anche se sono attivi da un po' di annetti, li abbiamo risentiti nella sala di dimensione solo Roma, il ritmo della capitale, e fra poco anche la redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
0: Buonasera da Andrea Soprani, ci sono le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Andrea Soprani. Salgono ancora i casi di West Nile virus a Roma e in tutto il Lazio. L'ultimo bollettino dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzanie della Regione, aggiornata ad oggi, registra 63 casi, 14 in più rispetto a una settimana fa. I sintomi possono durare pochi giorni, in rari casi qualche settimana, e possono variare molto a seconda dell'età della persona. Nei bambini è più frequente una febbre leggera, nei giovani febbre mediamente alta, arrossamento degli occhi, mal di testa e dolori muscolari. Negli anziani e nelle persone più fragili invece la sintomatologia può essere più grave. Attentato a Ranucci, domani previsto l'interrogatorio degli arrestati, accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti casa del conduttore di Report. Gli avvocati degli accusati hanno dichiarato sono intenzionati a rispondere agli inquirenti, chiarire alcuni punti e qual è stato il mandato ricevuto. L'intenzione dei due degli arrestati, a quanto si apprende dai difensori, è di ribadire che fin dal principio non c'era intenzione di far del male a qualcuno. Il miglioramento del servizio taxi a Roma passa, secondo l'assessore alla mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale Patanè, da interventi concreti sia sul piano tecnologico sia su quello operativo. L'amministrazione ha già investito oltre 2 milioni di euro per l'ammodernamento di Taxi Web e del Chiamataxi 060609, ma ora l'obiettivo è intervenire anche sulle condizioni in cui le vetture lavorano quotidianamente, dalla circolazione nel traffico alla disponibilità dei posteggi fino alla gestione del servizio durante grandi eventi. Europei di volley, Italia inarrestabile, batte la Francia 3-1 e chiude il girone al primo posto. Le azzurre di Velasco hanno vinto tutte le 5 partite giocate. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is.

0: tornati dalle vacanze, ma molti ascoltatori che ci seguono con l'applicazione, quindi con la nostra app, proprio nei luoghi freschi, nei luoghi di montagna soprattutto, grande tendenza di quest'anno. Cosa prevede il tuo mercoledì sera se sei in città invece? 393 0119 119, questo è il numero per i messaggi vocali.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 99.

0: salottino, diciamo, estivo. Abbiamo capito che le giornate si sono accorciate e ogni giorno sempre di più, se una volta insomma il buio arriva alle 20:30, adesso alle 20:11, insomma siamo lì insomma. E vabbè, insomma, l'estate che sta per finire, non è finita, ma sta per finire. Programmini di un meraviglioso mercoledì.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Io sto andando a lavoro e mi tocca il turno di notte.
0: Bello.
1: Un salutone, Alessandra.
0: Dai Alessandra, che poi il turno di notte è sempre quel fascino in più, forse.

0: Lego.
1: C'era anche Shakira di Dare nella sera di Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
3: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
6: Prossimi giorni il centro sud Italia sarà interessato da una nuova forte ondata di caldo che interesserà anche il Lazio, con un aumento delle temperature. Nel corso di giovedì cielo sereno o poco nuvoloso, domani tempo assolato con un primo rialzo delle temperature fino a 35-36 gradi, ulteriore aumento della colonnina di mercurio nel corso di venerdì, quando saranno possibili anche locali punte di 38-39 gradi. Vento debole o al più qualche raffica moderata da sud, con Tirreno quasi calmo. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: di Chris Cab che abbiamo ritrovato nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon mercoledì a tutti, sono Lorenzo Palma, tanti gli appuntamenti da vivere in città dopo aver attraversato per 2 mesi quartieri, cortili, ater, mercati, bar, parchi e strade. Torna il Roma Borgata Festival, quindi parliamo di un nuovo appuntamento al parco di Torre del Fiscale per l'ultima settimana della seconda edizione, quindi dal 7 al 13 settembre. Il paesaggio degli acquedotti diventa il punto di incontro di un viaggio che ha trasformato i margini della città in una costellazione di palcoscenici con 7 giorni fra danza, site specific, teatro, musica, letteratura, passeggiate performative di cui abbiamo parlato in maniera molto ampia nelle altre occasioni, nei quali tornano e giungono a compimento altri progetti, alcuni dei progetti che hanno sicuramente segnato l'intero festival. Si riparte appunto il 7, si andrà avanti fino al 13, poi avremo occasione di parlare delle singole idee che sicuramente hanno caratterizzato questa edizione, che già in qualche modo sono state anticipate in altri appuntamenti, ma che avremo occasione di raccontare nuovamente dalle voci vive degli organizzatori.
1: Dimensione suono Roma. Oh,

Festival che ritorna a settembre, un'altra parentesi di questo appuntamento al parco del Torre del Fiscale, quindi un'ultima parentesi diciamo estiva, e fra le altre cose sarà interessante incontrare proprio in questa occasione un progetto come quello di ACS di Codense KO, quindi pillole urbane che verrà proprio proposto nella prima tappa, cioè nella prossima tappa, anche se poi sarà l'ultima per l'estate, da lunedì 7 a venerdì 11. Quindi insomma gli artisti lavoreranno direttamente nel palco alla costruzione proprio della coreografia che verrà restituita in partenza sabato 12 settembre, quindi un processo creativo che sperimenta proprio il connubio fra l'arte e il movimento, attivando il luogo, quindi il palco che diventa la scena viva e facendo della permanenza nel territorio una parte essenziale dell'opera. Sarà interessante incontrarli.

0: Sinclair, pezzo di New Shoes, che è stato recuperato proprio in questa estate del 2026. Noi torniamo tra poco per aggiornare anche la classifica delle 5 hit che avete votato di più questa settimana nel sondaggio di Music Lab.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni

0: e più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Riomare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
2: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
1: DEM, ogni giorno il meglio.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Le hit più ritmate, dal 90 ad oggi.

0: fare ciò che esiste davvero, la collaborazione fra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, che sentiamo proprio con Goya fra le nostre novità.
1: Dimensione Suono Roma, novità. Cosa sa?

0: canzone nuova di Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, molto interessante insomma questa collaborazione, questa connection, chissà se li ritroviamo da qualche altra parte.
1: Dimensione Suono Roma.

classifica che dire sorprendente è davvero poco. Ci sono le 5 hit che hanno raccolto i voti più alti all'interno delle sondaggi, quindi in settimana ci permette anche di capire quello che vi piace di più, quello che vi piace di meno. Il sondaggio è quello di Music Club e da qui siliamo proprio la Music Club Chart con una rientri, una nuova entrata e una nuova numero 1 o comunque un ritorno. Intanto fa ritorno alla 5 Jennifer Lopez con Save Me Tonight.

Sarà che di recente è passata qui a Roma con i figli, intanto è ritornata alla numero 5 della Music Club Chart, tra le più votate questa settimana nel sondaggio di Music Club, dove alla 4 invece scende di 2 Noemi. Tu cosa fai questa sera? Ritornata in grandissima forma dal punto di vista fisico per i live. Alla 3 risale, dalla 5 Partenope di Merche Cremont e The Colors insieme a Serena Brancale, fra l'altro ex numero 1 della classifica, perché ogni volta voi spostate un po' la questione. Alla 2 fa nuova entrata una delle mie canzoni preferite dell'estate, Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: scoprire magari un ritorno in quella posizione. Intanto andiamo al telefono da una super carica Cristina, buonasera.
1: Buonasera a tutti, ciao Lorenzo.
0: Eccoti, allora intanto tu sei un'appassionata di musica, ti piace insomma giocare con le hit del Music Club?
1: Assolutamente sì.
0: Hai votato dall'app o dal sito?
1: Dall'app.
0: Molto bene, quindi rapida e veloce. Possiamo dire quello che fai nella vita, cioè il tuo impegno lavorativo?
1: Sì, sono la cassiera di un supermercato.
0: Beh, il mio sogno è sempre stato quello di poter fare, che ne so, tim tim, sai quando suona il campanellino e dico, storno da fare alla cassa 5, tipo c'è un reso, quella roba lì. È una cosa che a me mette sempre molto di buon umore, non so.
1: Sì, la diciamo che anche il sorriso e la comunicazione al supermercato ti possono cambiare la giornata,
0: certo,
1: in
0: certo.
1: bene o in meglio, soprattutto, spero in meglio.
0: È un lavoro anche complicato, penso, stare al supermercato, perché c'è, quando c'è qualcuno che non è tanto allegro e ti guarda un po' così e tu devi sorridere e dire salve.
1: Sì, è vero, però con il mio entusiasmo sono riuscita a catturare tante persone, anche
0: brava.
1: Chi è più musona, quindi ne sono fiera di questo.
0: Ci piace.
1: Mi piace ammetterlo.
0: Cristina, devo dire, ti sento molto solare, molto carica, ed è giusto regalarti le cuffie white che presto ti arriveranno a casa, perché è il premio abbinato insomma al Music Club. Io ti ringrazio per intanto la tua positività, la tua energia, ti auguro una buona serata e ti lascio annunciare la numero uno di questa settimana.
1: Grazie a te Lorenzo e ciao a tutti, e sorri scusa lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: brava, devo dire, è stata molto brava Cristina, molto intraprendente, mi è piaciuta la sua versione nell'annuncio della numero uno. Classifica che ritorna puntuale settimana prossima, in replica anche nel weekend, ma la cosa più importante è quella di continuare a votare anche per vincere le cuffie White dall'app e dal sito.
1: Dimensione Suono Roma.

0: suonoroma.it.
1: È pronto Andrea Soprani, ci sono le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Andrea Soprani. È evasa dai domiciliari per incontrare il fidanzato al carcere di Viterbo, dove era stata accompagnata da un uomo senza patente. Denunciato per procurata evasione, è stata arrestata Nefertari Mancini, 32 anni, figlia di Antonio Mancini, soprannominato Accattone, e Fabiola Moretti, storici appartenenti alla banda della Magliana. I fatti risalgono alla mattinata del 23 agosto. La donna è entrata in carcere esibendo una carta d'identità intestata a un'altra persona. È stata trasferita nel carcere di Civitavecchia in attesa dell'udienza di convalida. Spin Time nasce Via della Resistenza. Montati 7 gazebo al posto dei parcheggi davanti all'ingresso del palazzo. Gli attivisti rimarranno a presidiare l'area dei parcheggi in via Santa Croce di Gerusalemme fino ad ottobre. Abbiamo deciso di rimanere qui perché per noi è importante che questa comunità resista non solo a livello ideale ma proprio a livello fisico. L'obiettivo degli attivisti è portare in strada i servizi e gli sportelli offerti all'interno della struttura, rendendoli accessibili anche a un nuovo pubblico di passanti. Tra le attività previste nei gazebo: lo sportello legale, la tutela sociale, il dopo scuola per i bambini e i laboratori pomeridiani. Termovalorizzatore di Santa Palomba. Il terreno non basta più. Il sindaco Gualtieri ha firmato un'ordinanza commissariale con cui autorizza AMA ad effettuare l'acquisto di quasi 4 ettari di terreni della superficie su cui costruire il futuro termovalorizzatore, con un esborso di altri 5,4 milioni. Eventi sul Tevere, torna Fitzcarraldo. Palcoscenico, scenografia, racconto. Dal 2 al 5 settembre la prima opera lirica composta per un battello in viaggio trasforma le sponde di Roma in scenografia e la città eterna in un teatro a cielo aperto. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata. You know what time it is.

Su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo parlato di tanti concerti, di tanti appuntamenti in ripartenza. Ci sarà sabato prossimo un altro momento live con il Summer Fest, ma soprattutto sarà domenica mattina, diciamo, la particolarità, la chicca, perché alle 7 del mattino ci sarà appunto il live di Cosmo. Ne approfitto per salutare la categoria di coloro che andranno. La mia domanda è: se un concerto inizia alle 7 del mattino, cioè prosegui la serata del sabato o ci vai bello fresco, come dire, con una dormita piuttosto ben organizzata il sabato sera prima? E questo è un po' che mi incuriosisce. 393 0119 119. Intanto ritornano anche dei giornalisti.

gli eventi in arrivo nei prossimi giorni. Abbiamo anche un evento che si svolge in contemporanea con Tokyo, Berlino, Londra, New York e Parigi, e che riguarda la nostra città. Torna il premio internazionale della Japan Art Association, che beh, questa va come dire, pronunciata con calma, che celebra l'arte proprio come strumento di pace, dialogo e incontro fra i popoli. E fra poco parleremo di questa bella iniziativa, di questo appuntamento assolutamente da non perdere, visto che è un'edizione abbastanza longeva.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!

0: tempo, insomma, amici, ascoltatori che si muovono in giro per Roma, amici che fuori Roma però si avvicinano a Roma, e tra poco sentiamo anche un po' di voci arrivate al 393 0119 119. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con un design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 725 solo fino al 31 agosto, 500 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. I dettagli e le condizioni sono sul sito motorcityonline.it.
1: Drive Time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
5: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
6: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
5: DEM, ogni giorno il meglio.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della tua estate. Yeah!

0: la sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Intanto ci sono i vostri messaggi vocali pronti per essere ascoltati.
1: Ciao carissimo, buonasera. Riccardo dall'Arciano, domani siamo in direzione Roma, per l'ennesima volta veniamo, siamo sempre più contenti, facciamo una girata e poi andremo in zona Pramaggiore per il rinnovo passaporto della mia compagna, quindi non vediamo l'ora di essere romani per un giorno, e se ci date un consiglio, un buon ristorantino nella zona dove mangiare, dove pranzare. Vai, un abbraccione a tutti dalla Toscana, Ricky.
0: Beh, Ricky, diciamo, dove capiti capiti, secondo me capiti bene in ogni caso, ne approfittiamo per salutare gli amici toscani che spesso e volentieri appunto vengono a trovarci a Roma.

sentita Agnes su Dimensione Suono Roma l'8 settembre a Roma, in contemporanea con Tokyo, Berlino, Londra, New York e Parigi. Ci sarà un nuovo appuntamento con il premio imperiale, quindi annuncio dei vincitori di questa prossima edizione. Torna un premio internazionale della Japan Art Association, che celebra proprio l'arte come strumento di pace, dialogo e incontro fra i popoli. Quindi ad accompagnare l'annuncio un percorso fotografico attraverso i volti di personaggi italiani premiati da Fellini, Sofia Loren, Renzo Piano, Maestro Abbado, e parliamo soprattutto di riconoscimenti che verranno consegnati a 5 personalità nuove scelte proprio nei campi della pittura, della scultura, dell'architettura, della musica, del teatro, cinema, e quindi entreranno a far parte proprio dell'album che dal 1989 compone una straordinaria geografia proprio della cultura mondiale.

0: Mercoledì su Dimensione, sono Roma, non prima di aver salutato però Rita, gli ascoltatori e le ascoltatrici fedeli. Salutiamo Rita, buona serata, un abbraccio e un bacio anche a te, i vostri messaggi vocali.
1: Ciao Lorenzuccio, ecco. Saluti Valerietto e Claudetto.
0: Perfetto.
1: Ciao ciao.
0: Ciao, possiamo ufficializzare la chiusura del rooftop e adesso arriva Rip Pink History.
2: Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app. Canzoni preferite, Dimensione Suono Roma, la fai tu.
2: Rhythmic History, Extended Version.
0: Il mercoledì sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, dopo il rooftop, la parentesi con il viaggio che facciamo insieme. Ogni sera sono Lorenzo Palma, la dance degli anni 90 e degli anni 2000, protagonista proprio fino alle 23, gli Alcazar di Crying at the Discotheque. Ripartiamo da un progetto che arriva dalla Svezia ed è quello di Rednex.
2: Rhythmic History,
3: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from?

0: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
1: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
0: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
1: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
0: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
1: Gruppo AutoEquip.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Tra poco il remix di Steve Angello di un pezzo degli anni 80 degli Eurythmics, Sweet Dreams, nata al telefono praticamente, perché David Seward degli Eurythmics ha registrato una prima versione della base nella sua camera da letto e l'ha fatta ascoltare a Danny Lennox, facendola sentire proprio attraverso la cornetta e il telefono. A lei è piaciuta subito, immediatamente.
4: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: Tra poco i Temperer, producer italiani che ascoltando a rotta di collo, come si dice a Roma, ad Ibiza, Can You Feel It dei Jackson 5, decisero di fare una versione ovviamente più club, che sentiremo fra poco, dal 1998. Ripartiamo invece con ATC, canzone che originariamente nasce come filastrocca. ATC.

0: Time. Moligoni? Siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
0: A partire dal 1° settembre però.
3: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Rhythmic History Extended Version.
4: Un po' di anni 2000, nella prossima sequenza su Dimensione e Suono Roma, il ritmo della capitale. Ritroveremo anche Gianluca Grignani con la Viola, la versione club di Summer is Magic con la voce di Jenny B, perché era lei che dava la voce a questo progetto, del 1994. One and One, il titolo invece della hit di Robert Miles.

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Billy Moore di Up and Down, per rappresentare un po' gli anni 2000 nel viaggio quotidiano che facciamo fra le 22 e le 23 insieme a Lorenzo Palma. Anche It's My Life di Dr. Alban 1992, e ripartiamo con un pezzo degli 883 che ci piace ricantare, rivivere e soprattutto risuonare nella versione remix dei Blissin.
2: Rhythmic History
0: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Stessa storia, stesso

0: Mollicone, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
0: A partire dal 1° settembre però.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: History.
1: E dopo aver ballato, esserci scatenati con Special Party, siamo pronti a proseguire questa notte, entrando di fatto il giovedì 27 di agosto. Sono Daniele Greco, ciao, fino alle 3 siamo insieme. Cominciamo così.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Estamos aquí, buonanotte a tutti da Daniele Greco. C'è la nostra musica, quella che ti tiene sveglio anche in questa nottata. Giovedì 27 di agosto, c'è anche quella di Gordo, Loco Loco.

0: Music History.
1: 94, l'anno che abbiamo scelto per ritornare indietro nel tempo, Back to the Future, come diceva qualcuno. 94, l'anno in cui usciva proprio questa hit, super hit, famosissima, dei Da Blitz, Stay With Me.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Oh,

0: Musica nuova, quella dei The Bauza, l'abbiamo conosciuti come Magnetic Hit Stratosferica, che ancora balliamo. Li ritroviamo adesso con un singolo nuovissimo, accendiamo anche i fari sulla musica nuova. Questa si chiama Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: History.
1: Estamos aquí, luna della notte del giovedì 27 di agosto. Sono Daniele Greco, buonanotte a tutti, ai gladiatori che stanno lavorando, lo so che ci siete. Noi siamo insieme fino alle ore 3. Ripartiamo con Wrap Me Up.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

C'era Dua Lipa su Dimensione Suono Roma, la sua Love Again, remix di DJ Dark. Buonanotte a tutti. Si prosegue con David Guetta e Bibi Rexha, Sad Girls.

0: History.
1: Eccolo qua, un viaggio indietro nel tempo, quello che facciamo proprio a metà esatta del nostro appuntamento notturno. 1996. Che facevi di bello in quell'anno, in quell'estate? Noi suonavamo questa di Alexia. Senti un po'.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Music History.
1: Eccoci qua, le due. Buonanotte a tutti, agli amici che stanno lavorando, chi è in movimento, chi in giro. A quest'ora c'è Dimensione Solo, ma a farvi compagnia c'è anche un disco del passato, 99, Unblue.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.